0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci è fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.

0: non so di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete a fa' muro.
0: Ma che ne so di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascondere con l'emozione. E se ho destino ha voluto che ci arrivi a incontrare. Che sta canzone che ci faccio un soldo.

Franco Ricciardi, Primavera.

di sono stai tu sa regine su come pare una favola nessuno da mossi umiliano si parla pure in d'aria al campo.

0: migliori.
1: Bella Radio. Sono le 2:58 minuti.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto, Casa Catalano? Sono Guidonino Esposito.
4: Carmelo Zappulla.
5: Pronto, Lucia?
3: Chiamalo.

facci, amore mio? Sei proprio tu. Basta trovare una voce e sto chiedendo. Sentendo la voce troppo portata.

0: dovuto sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Addio, Lucia. Unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samastra Lucia, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samastra Lucia, addio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Mo bene uno studente, non va a scuola, ro Gesù. Te va un vecchio stretta, camicetta fiore blu. Ti pigli quattro schiaffe, tutte le volte che papà ti trovano un biglietto che ti scrive chi lo là.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Come on,

Bella in Love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:59 minuti.
0: Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love. Tutti i giorni su Bella Radio.
2: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carellata

La vita perde un gola a chi combatte. E che ne sai, si rimane pure la luna, va a brillare come il sole. E che ne sai, si rimane mentre cara vola. E che ne sai, si rimane bene. E che ne sai, si rimane vinci pure tu. E che ne sai, si è nato veramente. E che ne sai, quando giove chi vuole bere. E che ne sai, chi io vero te vuole bene. Che ne sai.

sono bagnato a suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.

0: Canzoni napoletane. Tony Marciano, Cuore mio.
1: Ora parlo con te, tu mi dici il perché non mi fai più dormire. Scedato insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cagnato.

0: canzoni napoletane. Nello amato, compagno mio.
1: Il vostro destino è cattivo. Che la brutta telefonata, chi sa scordi più. Ma stai in braccia di Peppi. E non ti scordi più. Non ti scordi più per tutta vita. Tutto è destino in da vita. E non si può cagnare. Quando arrivo, tira tu cuore pa' gente.

0: Peppi, non ti posso mai asciutare, perché tu sei stato un uomo vero, che hai conquistato la libertà, e tu l'hai conquistata la dignità.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, sono stati gaggi sbagliati, a te credere sincero l'ha già fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera

0: Bella Radio. Sono le 5 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

no! Oh no! Tenete mente, un lume è una figura, a letto non ti sento.

Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella gonna. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nessuna storia è solo coraggio per dire no.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Marsica, chi le va pazze per te?

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, chi ce può sta?

0: radio. Canzoni napoletane.
1: Fabiana, io so gelosa e te.

0: canzoni napoletane. Andrea Sannino, Lassame Cutte.
1: Mi sa tutto questa gente.

canzoni napoletane. Anthony, io e te per sempre.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Tu ci ho debolami. Non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
3: Baseva da poco, non ci vedo nessuno.
4: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel. Bema.

Canzoni napoletane. Stefania Lai, l'ha saputo a Mugliera. Nada.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Alessio, sono ancora innamorato di te.
2: Su quasi due ma che ci faccio qua da stamattina.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nico Desideri e Giusy Attanasio, Giurame.
2: Tu

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Mary Milani, bomba atomica.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a Issa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e camminare per mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo dito. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzare.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella, bella radio.
5: Canzoni napoletane.
6: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
6: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde, su Lucute.
1: Quanti vuota pasta tu? Pavari tutto più facile. Quanti vuota voglia a te? Ora si sta appiccicata e ti dico non parliamo più, perché solamente tu fai più bello che sta vita solo tu, che stasera pure la luna è troppo scura si ti guarda.

ma prima volta vicino a te sto tempo si è fermato qua, perché solamente

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Giusy Attanasio e Luciano Caldore, un grande amore.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
5: Un'opera d'arte?
6: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
6: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
6: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Canzoni napoletane.
0: Franco Calone, Io ti amo.

0: Pazienza. No. No, e che poi no. Aspetta, andando, buongiorno. Buongiorno, io sono Francesco. Mi sono svegliato. Va bene, buongiorno.
1: Io ho inventato un mondo, sorrido con un foglio.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, popolo di Bella Radio, canzone napoletane. Eccoci. Ancora ne voglio. Applauso così, così. Oh, dicevo, buongiorno popolo di Bella Radio, canzone napoletane. Ah, eccoci qua, sono le 8 passate. Da quando? Da quando sono passate? Da 7 minuti? Ah no, voglio dire. Ma Muccio, mi scuso, ci sei? No, poi la mattina ti senti dire, ti fa, buongiorno, andiamo a lavorare. Ti senti dire, lui che fa, passeggia col cane. Andiamo a lavorare e lui passeggia col cane. Io vado a lavorare. Io, no tu, che sei a passeggio col cane. Mi farei sentire il messaggio. Con la voce ancora tutto addormentato, per sentire il messaggio. Io lavoro, caro amico mio, io lavoro. Comunque, benvenuti al popolo di Bella Radio sulle frequenze in FM e sul DAB. Andiamo, dobbiamo spingere il DAB perché il futuro è il DAB. Ci trovate in DAB anche, ci trovate in DAB in quasi tutta la Sicilia. Siamo presenti a Palermo, siamo presenti a Messina, siamo presenti a Centurivenna, siamo presenti... Perché non si è aperta la telecamera? Che ne so, qua... Basta che manco io due giorni e succede patatrac, ve non se ne sono accorti, va bene, non fa niente, non se ne sono accorti, pazienza. Oh, allora, buongiorno, buongiorno, bentornato, chi me lo dice bentornato? Io lo so che questo è Gaetano, Gaetano, grazie, Gaetano. Purtroppo io devo anche fare altro, oltre a fare questo, oltre a fare la radio. Mi occupo di altro, di che cosa? Della burocrazia. Una cosa molto importante è la burocrazia. Tu impieghi giorni per una minchiata, ecco, la burocrazia. Oh, buongiorno, buongiorno. A chi saluta? Franco da Tremestieri alla pasticceria siciliana di Varese. Questo sono bene. Da Muccio Viscoso, buongiorno, buon mercoledì. Saluta Giampiero Napoli, la signora Sandina e marito Peppa Farino, tutta la Napoli Vici, Sebastiano Toro, Antonio Masca. Grazie Francesco, buon proseguimento. Ti metti un bel brano. Ma certo! Ma certo che metto, ti metto bomba atomica, ti metto bomba, no, quella là che mi stai tutto usando, Sebastiano, mi chiede a Sebastiano, ma devi smettere. Ma devi, parlati, cercami dei cantanti seri, dei cantanti che sanno cantare. Chiedimi Mary Milani ad esempio, no? Mi chiede un altro, non faccio il nome, Sebastiano Toro. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mi chiedo Sebastiano Toro, e io invece ti faccio ascoltare la Mary Milano. Bella.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
8: Non ci stanno più speranze.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio. Bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: qua. Allora, sono stato minacciato. Ah, sì. Sono stato, caro Salvuccio, per colpa tua, guarda che sono stato minacciato. E ora? Qua se divento milionario la colpa è... Ascolta.
1: Sì che sei un provocatore.
0: Hai visto?
1: A dare chi se da parola.
0: No.
1: A non dare perché usai.
0: Bravo.
1: Va bene.
0: Cioè mi ha minacciato, avete capito?
1: Va bene, ora siamo cammini.
0: Va bene, niente, andrò qua. Mi ha minacciato, qua l'avete sentito, qua davanti a tutto il mondo. Sono stato minacciato. Ancora. Avete sentito cosa mi ha detto? La parolaccia. Questa ve la faccio sentire, l'ultima, la parolaccia ve la faccio sentire, guardate, poi uno, questa, dov'è, vediamo, la parolaccia.
1: Astaggo.
0: Ecco, hai capito, vero? Ah, questo è una minaccia, se divento milionario la colpa è sua, perché mi ha minacciato. Ma tutto nasce da Salvuccio Viscuso, il provocatore è stato lui, tutto nasce da lui, non è che nasce da qualcun altro. Comunque lasciamo perdere, che ore sono? Sono le 8:28, ancora dobbiamo fare l'almanacco, vabbè, ora piano piano facciamo tutto, abbiamo l'oroscopo, abbiamo con Santina, saluta a tutti nati bella radio, un saluto al cugino Alberto Belfiore, alla cugina Francesca, Francesco Roggio, Salvuccio Viscuso, un bacio al marito Peppe Farina, come ci vado veloce. Vai, Santo Castagna, buongiorno. Santo Castagna, la devi smettere. Le canzoni le decido io, tu non decidi nulla. Ci vogliono. Io ti faccio ascoltare Gianni Celeste, ma lo scelgo io, perché quella no. E se poi è quella, lui mi deve cichi, capito che ci vogliono. Ci vogliono i cichi. No, tu, lui. E qua mi pare che è diventato magna, caro.

0: Bene, perché a volte non vi capita, dicevo oggi che giorno è, non mi dite che non vi capita perché non ci credo, non vi capita perché capita che uno dice ma oggi che è martedì, è mercoledì, giovedì, cos'è giovedì o è venerdì, che è martedì o è mercoledì. Bene, oggi è mercoledì ed è il 17 di giugno, è il 168esimo giorno dell'anno di questa 25esima settimana. Sapete che sono 52, quindi siamo quasi a metà settimana dell'anno, metà settimana. Oh, alla fine di quest'anno mancano 197 giorni, contiamoli, perché noi li dobbiamo contare. Sono 197 giorni per arrivare al 31 di dicembre dell'anno 2026. A chi dobbiamo fare gli auguri oggi? Ad Adolfo! Oggi è San Adolfo! E San Nicandro, e San Raniero, e Sant'Endio, e Sant'Euto, e Sant'Erbeo, e Sant'Imerio, e Santa Valeriana, e Santa Valeriana, come la verdura, come l'insalata, la Valeriana, no? Perché la Valeriana, che mi viene una cosa di Valeriana, che è così la cosa. Comunque, cosa vi posso dire di questo mercoledì? Ad esempio, vi posso dare anche il proverbio del giorno. El cielo pecorin promette un bel matin. Chi sta polendone? Polendone, cercano prima. Questo è polendone. Abbiamo la frase di oggi. Ci sono momenti nei quali comprendi che devi agire senza badare troppo alle conseguenze. Se il tuo cuore e la tua pancia ti dicono di fare una cosa, dovresti farla e basta, non ci devi pensare. Che è nato oggi è una persona dinamica e brillante, con una forte capacità di adattarsi e trovare soluzioni creative. Cosa vi posso dire ancora? Ve lo dico io. Ad esempio, era il 1905, volo del primo dirigibile italiano, 121 anni fa. Circa ci vuole, allora con 150.000 lire è la cifra che occorse allo scienziato, al medico da Schio per mettere assieme i pezzi, sono stati fatti ad arrivare da tutta Europa, con cui costruì l'aeronave Italia. 1905, primo dirigibile italiano. Poi cosa abbiamo? Nel 1903 scoppia il caso Tortora. 43 anni fa, alle 4 del mattino di un venerdì di giugno, i carabinieri bussano alla porta del noto presentatore del video e introdotto presso l'hotel Plaza di Roma. Per lui scattano le manette e poi alla fine erano incendi. E nessuno ha pagato. Questo perché avete votato male. Avete votato male ultimamente! Avete votato no! È quello che succede, che i giudici non pagano l'errore. 1892 nasceva Stravinsky, capostipite tra i più illustri del Novecento come pianista e direttore d'orchestra. Grande Stravinsky, ce n'avessimo un pelo io, niente, non c'ho neanche un dito. Me lo conti con la sua bella canzone Nuova Nuova Nuova, Sono innamorato e te.
1: Quando

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
10: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
10: 342 64 18 410.
11: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
12: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.

fermo, devi stare fermo. Devi stare fermo perché devi stare fermo. Allora, sono le 8.54. Noi abbiamo il nostro detto, il detto siciliano di oggi. Me lo sono andato a cercare, mica amici papau così. Io me li cerco, certo, ci sono alcuni detti che veramente sono un po' volgaruccia, non si possono dire perché sono proprio un po' come pesantedde. E noi non li diciamo quelle pesantedde. Invece è il detto di oggi. Andiamo con la nostra musichetta di sottofondo. Zufalando, zufalando, zufalando, zufalando, impazzito, proprio zufalando. Allora, il nostro detto di oggi, 17 giugno dell'anno 2025, signore e signori, non siamo qui per vendere, ma siamo qui proprio per il detto. E il detto è questo, perché a me è capitato questo detto, che faccio, mi è capitato, non è che... Io ci sono caduto in questo detto, ma non una volta. Penso che anche voi ci siete passate da questo detto. Perché è un detto proprio detto, perché i detti non sbagliano, mica amici amici, i detti non sbagliano, i detti quando dico detto. Non funziona più. I detti a volte funzionano. E il detto è questo, il detto di oggi è qua corsa longa e qua longa a corsa. In italiano, chi vuole fare le cose in fretta alla fine perde più tempo. E io con la macchina proprio mi è capitato. Vabbè, prendo di qua che faccio prima, prendo di qua che faccio prima. La stessa la porca miseria, ma comincio a buttare a mia cuzzare allungai. E ditemi che no, non mi dite che non vi è capitato, perché so che vi è capitato, che dice mi abbiamo le case. E come dite, qua cuzza lunga, qua lunga cuzza. È vero. È vero, e vi è capitato, non vado in offrio, no, un offrio, un offrio. Non vado con Massa Buccio per scuso che mi ha detto una cosa poco fa. Che ha detto? Ha detto soltanto fighi d'indiano italiano. Certo, fighi d'indiano italiano ha detto. Fighi d'indiano italiano ha detto. Chi duca non ci cuppa. Va bene, basta, il detto allora di oggi. Qua corsa lunga e qua lunga a corsa.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: E voi?
3: Per la tua pubblicità?
2: E
3: Bella
2: voi?
3: Radio TV. Chiama 330
2: per
3: 670
2: la vostra morte.
3: 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: E voi per la vostra morte cosa avete deciso?
0: Bella ti sveglia. Bella
2: avanti.
0: Ti sveglia.
2: Ditemi, voi per la vostra morte cosa avete deciso? La cremazione o no? La cremazione sempre. Allora, ritornando a noi, perché i discorsi allegri sono anche questi, tanto tutte là dobbiamo andare, noi giochiamo, scherziamo, però alla fine, oppala. Allora, ritorniamo con corsa lunga e con lunga corsa. E come vi dicevo, io ci sono passato, ma penso che in tanti ci siete passati. Guarda, qua ce n'è uno che ci è passato.
4: È vero.
2: Hai visto?
4: La lunga cuzza, cuzza lunga.
2: Vero.
4: E quindi poi chi c'è? Che così sempre in l'ultima putia,
2: sì.
4: Muore sempre da fame.
2: Perché? Spiega, perché?
4: No, da meneva con me, va. Ce vogliamo, furiamo i paesi. Allora picchia, era ora di mangiare. Ora come la ultramicera, come vogliamo la ultramicera, poi va. E passiamo 7, 4, 5, 12, 8 miceri.
2: Alla fine?
4: All'ultimo picchia trovamo chi da danno, che era l'ultimo che andava a frustare da paese. E era chiusa, come disse, e così mette l'ultima putia. Buona da fare.
2: Hai capito? Questo è Sebastiano Toro, gli c'è capitato. No, mangiamo la prova. Anche il bar è la stessa cosa. No, prendiamo qualcosa al prossimo bar. No, prendiamo. Resti molto infame. Comunque, basta. Bella, questa mi è piaciuta stamattina. Qua corsa lunga e qua lunga corsa. Ho colpito. Popolo dell'Ariete. E io così. Popolo dell'Ariete. Ho perso il nostro oroscopo. No, eccolo qua, l'amore dell'Ariete. Il mercoledì decolla nel pomeriggio grazie alla nuova luna, amica Leone. Bravo, il lavoro, splendido recupero di entusiasmo. Le buone idee non ti mancano.

la giornata per fare ordine nel tuo spazio di lavoro prima che la stanchezza spenga la concentrazione. Puoi sapere della tua salute? Un po' di tensione accumulata nella zona cervicale, una doccia calda in serata ti aiuterà a rilassarti e i muscoli. E poi ci abbiamo i gemelli, l'amore. E noi iniziamo sempre con le cose belle, l'amore dei gemelli. Giornata dinamica e ricca di stimoli, il sole nel segno ti sposa benissimo con la nuova luna pomeridiana. Sei comunicativo, brillante e l'intesa con il partner è eccellente. Il lavoro. Ottimi contatti, le pubbliche relazioni e gli scambi di idee. La salute, ti senti leggero come l'aria e pieno di brio. E parliamo del cancro. L'amore. Ti godi le ultime ore di luna nel segno per fare il pieno di coccole. Poi l'atmosfera si fa più tranquilla. Il lavoro. Il lavoro, caro amico del cancro, focus sui guadagni e sulla gestione delle tue risorse economiche, stai attento. La salute. Ti senti solido e ben radicato. Il corpo risponde bene e richiede ritmi più naturali e una cena di ottima qualità a base di pesciolino. Oppure non lo so, basta, fermiamoci con l'oroscopo. Ci ho da farvi ascoltare una canzone bella.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop, ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
10: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: E allora, dunque, bene, quindi, se ti chiamano al telefono e ti chiedono che radio ascolti, tu devi rispondere: io ascolto bella radio, canzone napoletane, tutto un cucchiato. Bella radio, canzone napoletana. Non solo bella radio e non solo canzone napoletane, ma tutto angucchiato, bella radio, canzone napoletana. Oh, e quindi adesso che facciamo? E adesso è giunto il momento del dedicato alla nostra canzone, alla canzone Sicula. I tre minuti, anzi oggi quanti sono? Sono 2:52 dedicati alla bella musica siciliana. Oh, ho spaziato tra i vari artisti siculi e ne ho trovato uno che, beh, anche lui non c'è più, diciamo, beh, lui non c'è più. Comunque, lui non c'è più e io vi faccio ascoltare questa bella musica siciliana ed esattamente Pino Villa a Zita Bignusa.
1: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
2: Perciò stasera dove...
1: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.
3: Ah, ma lo sapete che è bella chista? A Edina Fallou, io e Adu c'è bamba agricchia. Ma in fin dei conti, si può sapere perché piangi?
4: Non me ne voglio fuori, no, no e no! Io sai che ti dico, che succede questa intenzione, ti può stare a casa, che non ti voglio chiudere!

0: piccolo Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Allora, io ne approfitto per salutare qualche amico. Ad esempio, devo salutare Fabio Famà. Buongiorno. Devo salutare a Salvatore Di Prima. Buongiorno. Devo salutare gli amici nati sotto il segno del Leone. Buongiorno. Parliamo del vostro amore, cari amici del Leone. Aspetta il pomeriggio. La luna entra nel tuo segno. Ti riprendi lo scettro da protagonista assoluto. Hai capito? Il lavoro. Sei tu a dettare le regole del gioco. Ritrovi la tua naturale leadership e la determinazione per superare a testa alta qualsiasi ostacolo professionale. La determinazione, non la determinazione, la determinazione. E poi abbiamo la salute. Eccezionale picco di energia vitale. La stanchezza sparisce in un lambo e splendi di luce propria. Bra, bra, bra. Oh, la Vergine, caro amico della Vergine, devi sapere che il tuo amore per te, questa è una giornata più intima e ritirata dal pomeriggio. Senti il bisogno di fare un bilancio dei tuoi sentimenti lontano dalla confusione. Questa riservatezza farà bene al tuo cuore. Il lavoro, ottimo momento per agire dietro le quinte. Raccogli dati. Pianifica la strategia per i prossimi giorni e non svelare ancora le tue mosse ai concorrenti. E poi parliamo della tua salute. Hai bisogno di ricaricare le batterie mentali. Una serata di relax assoluto, silenzio e totale detox digitale farà miracoli. Oh, la bilancia con la P di Napoli. Bilancia. L'amore. Amore, amore, amore, amore, amore. Pomeriggio splendido. La nuova luna e leone accende la socialità, la voglia di divertirti e grandi progetti. Il lavoro di squadra e networking sono baciate dalla fortuna. La salute, ti senti in perfetto equilibrio psicofisico e pieno di vitalità. Perché hai equilibrio psicofisico, non è che micio micio mau mau. Oh, prima della pausa musicale, amici dello Scorpione, il vostro amore. Il pomeriggio richiede un pizzico di diplomazia in più a causa della luna che tocca il settore del prestigio e dell'orgoglio. Il tuo lavoro. Sei sotto i riflettori e qualcuno valuta le tue mosse. Occhio. Salute. Un po' di stress dovuto alle troppe responsabilità. Non pretendere troppo dal tuo fisico. Devi solo riposarti. Riposo, riposo, riposo. Prima della pausa pubblicitaria vi faccio ascoltare una bella canzone di Gianni Vezzosi dedicata a Maurizio, che non c'è più, non è più tra di noi, a Maurizio Famà. Questo è Gianni Vezzosi con A te Maurizio.
1: A te Maurizio, a te che ti dicevano tutte le canzoni meglio, a te che ti appiccicavo con tutto quanto, si parlava male di me e dicevano Vezzosi, no, non sapevo cantare. Tu facevi una posta.

0: la ricordo quando mi chiamava il 3 la notte e voleva che io subito aveva prendato te. Per me cercare che cosa? Non niente. Volevo solo un po' di compagnia. Pare che sapevo che mi aveva lasciato. E io devo arrivare a comunità. Ma ti voglio dire una cosa.
1: Quando sto di namoranza di tanto.
0: Sento che sta voce ti devo bene e ti appartiene.
2: Ciao papà.
3: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454. E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella.

Bello bene mio, cantata dal nostro caro amico Pino Valentino. Che ci fai, Sagittario? Devo parlare di te, Sagittario. Scusate, sto cercando una cosa nel frattempo. A, B, C, D, F, G, H, I. Ah, ecco, e non lo trovavo. Ah, dunque, amici del Sagittario, parliamo del vostro amore. La giornata decolla nel pomeriggio. La nuova luna stimola il tuo spirito d'avventura e la complicità intellettuale. Parliamo del lavoro. Orizzonti larghi e mente aperta. Hai un'ottima lungimiranza che ti permette di anticipare i tempi e trovare soluzioni originali a problemi complessi. La salute ti sente scattante, agile e pieno di entusiasmo. Bravo, Capricorno. Caro popolo del Capricorno, parliamo del vostro amore che svanisce l'opposizione lunare del mattino e l'atmosfera si fa più decisamente più di grande, più intrigante, sensuale e profonda. Oh, non mi veniva la parola intrigante. Cerchi un'intesa d'anima con il partner oltre le parole superficiali. Il lavoro, ottimo intuito negli affari e nella gestione delle risorse in comune. La salute, fase di rigenerazione fisica ed emotiva, caro amico del Capricorno. E adesso parliamo dell'acquario, basta che non c'è intrigante, perché se c'è intrigante mi imbappino. Caro acquario, il tuo amore nel pomeriggio, perché la luna entra in opposizione del leone, questo transito ti sfida a mettere da parte il distacco emotivo e a collaborare davvero con il partner. Il lavoro, i rapporti con soci o collaboratori richiedono la massima trasparenza e flessibilità, non fare ferma. La salute, un pizzico di irrequietezza e stanchezza in serata. Cerca di non sovraccaricare la schiena e rilassati, caro. Oh, e concludiamo con i pesci. Vediamo l'amore, perché oggi abbiamo la luna che entra in tricono, perché sotto la stella di... Ma comunque, pesci, l'amore. Una mattinata dolcissima lascia spazio a un pomeriggio più pratico e concentrato su doveri quotidiani. Il lavoro. Sei imbattibile nei compiti di precisione e nell'organizzazione dell'agenda. E infine la tua salute, pesci? Focus sul benessere quotidiano. È il mercoledì perfetto per curare l'alimentazione, idratarti bene e rispettare i ritmi del corpo. Questo è quando passo e chiudo un bel bancomat.

0: L'angolo. Abbiamo l'angolo, signori. Non siamo qui per vendere, non siamo qui neanche per comprare, ma siamo qui per ascoltare la bella musica napoletana. Perché adesso è arrivato l'angolo della musica napoletana. Vi faccio ascoltare un bel classico, una bella canzone napoletana, una bella canzone dei tempi d'oro della musica napoletana. E no, che oggi purtroppo in quest'ultimo periodo è un po' rovinata, perché è un periodo di transizione. Il tempo che finisce sto sbaducano a cantare tutti quanti e poi sicuramente ritorneremo alla vera musica napoletana. Purtroppo ci sono questi quattro qua. E ormai siamo tutti cantanti. A proposito, quando vado a fare una prova che devo cantare, voi ascoltate Bella questa. Good.
1: L'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

sono tornato, ero andato di là a cantare, ma mi hanno detto levici mano, non ci provare, picchi uschi coppa, finiscila. E che ci sono quelle che magari che ci dice, mi dica uschi coppa, non canta più, cantano lo stesso, cantano, lo provano a cantare lo stesso, quando ci dice ma va, ma finisce, non pare cose, ma no, no, no, no, io devo cantare. Io invece sono andato di là, ho provato, mi hanno detto levici mano, e quindi per il momento ci ho tolto mano, si dice così, levici mano, tolto mano, si dice così, va, quando non devi continuare in questa tua folle, folle idea. Ma proprio, ma perché voi che state cercando di rovinare la musica non la finite con questa vostra folle idea di cantare? Ditemi, ci sono tante belle cose da fare nella vita, dedicatevi allo sport, andate a giocare a tennis, ah, bello il tennis, e ogni tanto ci gioco, sì. Ah, ho finito, sono le 9.58, va bene, io vi saluto, vi auguro il buon proseguimento di questa bellissima giornata, di questo mercoledì 17 giugno, il 17 porta bene, infatti ora sta venendo il commercialista, vuole i soldi, il che 17 porta bene, vi auguro una buona giornata, a domani!

0: gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
8: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
8: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
8: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837.

0: Grande, il forno delle meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro, che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E il buongiorno inizia anche per questo 17 di giugno del 2026. Buongiorno bella gente. Ci sono, sarò insieme a voi fino a mezzogiorno, come tutti i giorni. Benvenuti, ben trovati, belli. Allora, bella gente, che si fa quest'oggi? Come sempre, insomma, si va con le vostre telefonate, con le vostre dediche, con i vostri messaggi. Vi ricordo anche i numerini telefonici, lo 095 8739 658, per chiacchierare in diretta con me, 3888292885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Andiamo subito in musica, io e te, Anto e Giulia, su Bella Radio.

0: bella gente, erano Ante Giulia con questa loro prima canzone, Io e te, qui su Bella Radio. Bella, bella, bella questa canzone, ci piace veramente tanto. Devo salutare tutti coloro i quali in questo momento sono in ascolto, ad esempio come Vittoria, che già ha mandato il suo bel messaggino. Qui sulla nostra WhatsApperia, vi ricordo il numero 3888292885. Anche tu puoi farlo se hai voglia di ascoltare una canzone, di fare un saluto, di fare una dedica. Anche tu puoi inviare il tuo messaggino su WhatsApp. Il numero è quello 3888292885. Questa è Bella Radio, canzoni napoletane. La nostra Vittoria dice così: buongiorno Milena, mi fai ascoltare la canzone di Nina e Franco Ricciardi, grazie. Altro messaggio arriva dalla mia amichetta, oh Mariuccia da Pachino, sentiamola oggi, vediamo un po' che cosa si capisce.
1: Buongiorno Bella Radio TV, sono Maria da Pachino, bacio chissima. Poi saluto tutto lo staff, la vostra famiglia, artisti, persone che chiamano e tutto, un saluto di colore a tutti.
0: Va bene.
1: Poi un saluto particolare a mio padre Sebastiano, che da lontano da sua
0: a
1: moglie.
0: A tuo marito Sebastiano.
1: Iniziamo sempre questo. Un saluto, lo stiamo dando, la mia famiglia, i miei nipoti, i miei pronipoti, i miei genitori che non ci
0: sono. Va bene, nipoti, pronipoti.
1: Allora, un abbraccio a tutta la sua famiglia.
0: Ci stanchi anche.
1: La famiglia, famiglia, a tutti. Un saluto di colore, speriamo che si senta, una bella canzone. Voglio di Gianni Sera, se tu sei uno, ok? Speriamo che si senta.
0: Chi vuole ascoltare?
1: Voglio di Gianni Sera, se tu sei uno, ok?
0: Tu sei unica, di Gianni Celeste. Mariuccia, parla più quattro cose, tutte ste cose. Pronipoti, amici, parenti. Ciao da Giusi, che saluta il suo amore, Noemi, oggi è un giorno importante per tutti, dice. Ecco, speriamo che torni a casa, amore mio, saluto Davide, mio marito, una canzone per la piccola Noemi. E poi Nishun è con te, tutta per Noemi, ciao bella Milena e ciao anche a te. E poi ancora vediamo un po' quest'altro messaggio.
2: Ciao Milena, sono Stefi, sono lo staff Bella Radio, membro di AFM, grandissimo, vorrei ascoltare Milena Candone, Tamo Tamo, grazie Milena,
0: vi vabbè, Tamo Tamo. Ok, va bene. Allora, vediamo un po' se riusciamo ad ascoltare la voce di Franco Ricciardi insieme a Nina. Subito dopo, però, Teresa Langella intanto con Trattarmi Male. Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, ci sono, dai, che ci sono. Allora, 095 87 39658 è il nostro numerino telefonico. Ma oggi voglio fare un sondaggino. È da tanto che non faccio sondaggini, già. Oggi vi voglio fare sognare, vi faccio sognare. Vediamo un po', vi faccio sognare o no? O vi faccio sognare o non vi faccio sognare, o sì o no. Allora, metti che vi regalano una casetta. E già ci sei. Una casetta, però una casetta immersa nel verde, ok? Ecco, lontana dalla città. Vi regalano una casetta immersa nel verde, lontana dalla città. Attenzione. Ecco, senza vicini, senza traffico. Fate le valigie oppure rifiutate il regalo, eh? Voglio sentire le vostre motivazioni. Ditemi le vostre motivazioni e quali sono le vostre paure e i vostri sogni. Va bene? Vi piacerebbe? Non vi piacerebbe? Perché vi piacerebbe? Perché non vi piacerebbe? 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico per interagire in diretta. Che cosa ne pensate di una roba del genere? Quale potrebbe essere il motivo per spingere a dire sì o per dire no? 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico per tutti voi per partecipare al nostro sondaggino di oggi, oppure 388 8292 885. Potete anche inviare un bel messaggino vocale o scritto se vi va.

0: Ed è Steffi che ha scelto questa canzone per lui, per Alfio, per il suo maritino Alfio. Oh. Tamo tamo, Emiliana Cantone, qui su Bella Radio. E poi mi arrivano i messaggi, quelli belli, dal forno delle meraviglie. Eh già. C'è il buongiorno che arriva. Sentiamo un attimo.
1: Ciao, Giannanella, buongiorno.
0: E buongiorno.
1: Guarda, quanta cosa ti faccio vedere, Annanella, la mia pizza secca.
0: Ecco, la pizza secca.
1: Oggi come viene te la faccio mangiare. Sì. Faccio vedere tutto il bango, Io ti mando questo video.
0: Io ho ricevuto un video.
1: Ciao, Annanella, un bacio.
0: Ciao, un bacio anche a te. Ho ricevuto questo bel video da Giuseppe Luffaro. Oh! E dice, buongiorno dal Forno delle Meraviglie, ti adoro. Salutiamo tutti del mondo di Bella Radio e tutti i nostri clienti con una canzone di Nino D'Angelo, uno jeans e una maglietta, grazie mille. Io vi volevo ricordare che il Forno delle Meraviglie, ecco, si trova a Trappeto, San Giovanni la Punta, esattamente in via Pierluigi Deodato al numero 136, e che vi aspetta con tante cose veramente buone. Infatti il Forno delle Meraviglie si chiama così perché altrimenti non avrebbe senso. Andateci, perché è proprio un forno delle meraviglie: pane caldo, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate, arancini, pizza romana, bella, buonissima, fantastica. Io l'ho mangiata, una cosa fantastica che non vi posso dire. Crispelle di riso, insomma c'è tutto, c'è la pizza secca, c'è di tutto di più, ma fanno anche il catering, finger food, insomma di tutto. Ecco, vabbè, e ricordo anche il numerino telefonico, dai, se volete prenotare qualcosa, il numerino è questo: 353 49 51 837. Ripeto, 353 49 51 837. Il Forno delle Meraviglie. Ciao Giuseppe Lofaro e ciao Daniela, un bacione. Loro volevano ascoltare Nu Jeans e una maglietta, la dedicano a tutti i clienti, a tutti gli ascoltatori di Bella Radio, canzoni napoletane. Eccola, per voi.

m'ha fatto innamorare, che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, dice che sei guaglione,

come la caccia. Dimmi che non ti piaccio, e questa è la ragione. Hai se luce a terra, guardami buono in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio.
12: Canzoni napoletane.

Allora, bella gente, abbiamo appena ascoltato Gigi Finizio e quindi devo salutare l'amica Santina. Buongiorno alla nostra Santina, la Napoli Fish. Ha mandato anche un messaggino che dice così: saluto tutti voi di Bella Radio, si associa anche la Napoli Fish. E saluto mio cugino Alberto Belfiore, mia cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscusa, come sempre un bacione a mio marito Peppe Farina. Oh, allora vediamo un po', io poc'anzi ho parlato di sondaggio, parlavo di casa, casetta eccetera eccetera, casetta nel verde, voi sareste in grado di scegliere, dai, questa bella scelta di vita, vi regalano questa bella casetta immersa nel verde, lontana dal traffico, dal caos, dai vicini. Accettate il regalo? Accettate questo regalo? Vi trasferite oppure rimanete dove siete? Raccontatemi perché e cosa vi attirerebbe di quella casa e cosa invece vi farebbe esitare. Ecco, qual è il motivo per il quale dite sì o dite no, vi piacerebbe, non vi piacerebbe rimanere lì, non rimanere lì? Io accetterei, ad esempio, e voi? Va bene, dai, andiamo in musica ancora una volta, andiamo ad ascoltare una canzone. Cosa vi propongo? Vi propongo la prossima è quella di Gigi D'Alessio.

0: magica storia d'amore, Gigi D'Alessio. E allora, una bella casa, una casetta in regalo, fuori dal caos cittadino, tutta per voi, lontana da tutti, da vicine. Può essere un bel sogno, un sogno di libertà, ecco, oppure avete paura della solitudine. Io, insomma, accetterei subito, veloce, veloce, ma quale paura della solitudine, ecco, un bel sogno di libertà in mezzo al verde, lontana da tutti, ma poi quando ho voglia di stare in mezzo agli altri ci vado, e se non ho voglia rimango lì in mezzo al verde, in mezzo alle piante, è il mio sogno, ecco, vabbè. Allora, bella gente, vediamo un po' che cosa ci avete scritto. 388-8292-885, abbiamo i messaggini che ci arrivano da parte vostra, sentiamo questo, dai.
1: E buongiorno Bigiazza, buongiorno Milena.
0: Buongiorno.
1: A te, tuo marito.
0: Grazie.
1: E se la usi bella, non si sente niente.
0: Come sarebbe?
1: Il messaggino. Va bene, bella quello che sta facendo, non so come si chiama. Allora, saluto a Franco della Svizzera.
0: Sì.
1: A Pippo di Palagonia, bello.
0: Sì.
1: A Franco Calogero, che
0: sì,
1: si chiama come mio papà
0: sì,
1: si chiamava Calogero.
0: Sì.
1: A tutti quelli che mi conoscono, a Sara, a Stefi, a Affio,
0: okay.
1: A tutti quanti, a mio cugino Ottavio, a mia cugina, al gruppo della diretta.
0: Ok.
1: Bella, ce la metto una bella canzone.
0: Di Carmelo.
1: Una bella canzone.
0: Di Carmelo Zappa.
1: Noi Viccheretti.
0: Ecco, sapevo.
1: Ok.
0: Ma a me mi
1: ciao,
0: mette tristezza.
1: Bella.
0: Ciao. È bella la canzone, però mi mette una tristezza. Allora, vediamo qua. Buongiorno, dottoressa. Chi è? Salvuccia, mi scuso. Dice meglio tardi che mai. Oh. Saluto te, bella Stella, Giampiero Napoli, la

0: Signora Santina, il merito Peppe Farina e tutta la Napoli Fish, Sebastiano, Salvuccio, Mavilla, Antonio, Mascali, zio Gaetano Milice e figlio Giovanni. Grazie, buon proseguimento di programma. Un abbraccio. E grazie a te, caro. Grazie a te e buona giornata anche a te. E poi abbiamo il buongiorno da parte di chi scrive così, ed è Emily. Dice: sono Emily da San Giovanni Galermo, in bocca al lupo alla bellissima Noemi da parte di tutti, un saluto alla mia amica Giusy, vi voglio bene tesori miei e ciao a te Milena. E grazie, ciao anche a te. Altro saluto arriva per Romina, per la moglie Romina, da parte del marito Raffaele, che dice: sei la persona più importante della mia vita, ti amo follemente, mi manchi. Ancora un altro messaggio da parte del figlio Giuseppe, che dice così: allora, vuole salutare la mamma Anna Aiello, quindi da parte di Giuseppe per mamma Anna Aiello c'è un bel messaggio: buongiorno, vorrei dedicare la canzone Buon compleanno di Natale Galletta, tutta per la mia mamma. Ma tanti auguri signora Anna Aiello, ma buon compleanno da parte di tutti noi, da parte di Bella Radio, canzoni napoletane. Ma sì, dai, certo che dedichiamo il buon compleanno alla tua mamma, eh? E facciamo tanti auguri, assolutamente, di vero cuore. Andiamo ancora avanti, c'è Antonio Sorce che ci scrive: buongiorno caro. E Antonio Sorci da Favara, in provincia di Agrigento, il quale dice: volevo ascoltare una canzone di Nino e Alessandro Fiorello su Amici su Facebook. Grazie e buon mercoledì a tutti. E buon mercoledì a te, caro. Annuzza, buongiorno anche a te. Dice: mi fai ascoltare l'ultima canzone di Mary? Un abbraccio a te e a Mary. Ma sì, dai, bomba atomica. Bomba atomica. Sentiamo il suo messaggio, dai, sentiamolo.
1: Comunque, grazie Antonella, veramente.
0: Grazie. Ciao Giuseppe.
1: Lusingato di come mi tratti. Ti voglio bene, tanto. Ciao, ciao.
0: Giuseppe Lofaro del Forno delle Meraviglie. Ciao ancora una volta, mio caro. Ciao, sentiamo quest'altro.
2: Ciao Antonella, sono Francesco, ti auguro.
0: Ciao Francesco.
2: Una buona giornata.
0: Sì.
2: Come sai, domani il ministro Crest alla Salette.
0: Bravo. E niente.
2: Saluto
0: e
2: a Stefi, saluto Stefano Annino.
0: Sì.
2: Poi saluto alla signora Grazia.
0: Ok.
2: Del Castello Rossino.
0: Ok.
2: E niente, se mi fai ascoltare Nino D'Angelo, Sifo tu.
3: Rispondo al sondaggio. Sì, certo, l'accetto.
0: Questa è Stefi. E Stefi accetterebbe una casa, insomma, lontana. Perché l'accetteresti? Qual è il tuo motivo? Ecco, con una bella casa fuori dal caos, eccetera. Per quale motivo diresti sì, a me piace, l'accetto? Cos'è che ti attira? Qual è la cosa che ti piace di più di questa casetta? Qual è il motivo? 095 87 39 658. Voglio sapere che cosa ne pensate, che cosa vi potrebbe attirare.
4: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 € al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 €. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 € al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 €. Menù completo a soli 6,90 €. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E allora, la ragazza di Secondigliano, qui su Bella Radio, ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati. Era la voce di Salvo Veneziano, quella che abbiamo appena ascoltato. E niente, qui il nostro sondaggio continua, continua. E già. E allora, che vogliamo fa? Ecco, magari, insomma, vi regalassero, magari mi regalassero una bella casa in mezzo al verde, isolata da tutto e da tutti. Pronto?
1: Buongiorno, belle tende.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Stavo Cristofori.
0: Chi sei?
1: Sono Stavo Cristofori.
0: E buongiorno a te, Salvo, dimmi tutto.
1: Niente, così.
0: Dimmi.
1: Ascoltare Gianni Vezzosi.
0: Vuoi ascoltare Gianni Vezzosi? Quale canzone di Vezzosi? Ne metto io una, va bene, a piacere mio. Ok?
1: Saluta Gianni.
0: Eh?
1: Fa salutare Gianni Sotto.
0: Va bene, la metto io una a piacere, va bene? Ti saluto, ciao, alla prossima. Ciao. Allora, belli di bella, come dicevo prima, insomma, il nostro sondaggino di oggi è il seguente, insomma, casetta nel verde, lontana da tutti. Vi piacerebbe, non vi piacerebbe? Perché? Potrebbe essere un sogno di libertà? Oppure c'è il rischio che, insomma, della solitudine. Ecco, metti che ve la regalassero, ad esempio, ve la regalano domani, ci andreste a vivere? Voglio sapere il perché della vostra scelta, se sì o se no. Pronto? Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Pronto? Niente, va bene. Non vogliono parlare. Quando siete così, mannaggia. Sentiamo sto messaggio, dai.
2: Io, Milena, accetterei, però a una condizione, perché mi piace a me la campagna, mi rilasso, però con quattro amici che giochiamo alla carioca, facciamo un po' d'estate. Bello, con quattro amici buoni.
0: Vabbè, li puoi invitare tu gli amici,
2: e
0: mica.
2: E come accetterei, semplicemente che è arrivata. Almeno non sentiamo più cose brutti, senza televisori, solo radio.
0: Ecco.
2: Solo radio.
0: Verde, alberi, e poi insomma le farfalle, i fiori, bello, dai. Allora, nessuno è come a te. Arriva la voce di Tony Madonia con questa canzone che ha scelto Giusy per la figlia Noemi.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

Ed era la voce di Conti, eccola qua, abbiamo ascoltato esattamente Melo Conti con Sonnamurato e te. Ecco, la sua ultima canzone, Sonnamurato e te, e questo è il titolo per Melo Conti, va bene, qui su Bella Radio, canzoni napoletane. E allora, vi devo dare un consiglio, così, qualche rimedio naturale, siamo ancora in primavera, si fa per dire. Si fa per dire. Qua mica è arrivata l'estate. Dai, mancano 3 giorni. Oggi è il 17 di giugno. Però vabbè, 5 rimedi naturali per ritrovare le energie, la stanchezza primaverile e uno stress biologico temporaneo dovuto al rialianimento dell'organismo, ai nuovi ritmi di luce e temperature. Vi siete accorti di questa cosa, che a volte ci si sente stanchi così, stressati? Bisognerebbe adottare delle strategie, tutto al naturale. Voi lo sapete che io non sono d'accordo per roba, insomma, chimica, sono insomma di più orientata su roba naturale. Ecco, bisognerebbe adottare delle strategie mirate nello stile di vita. Ecco, per permettere appunto di superare questi momenti di spossatezza e ritrovare rapidamente il benessere psicofisico, per così dire. Allora, che cos'è che procura questo stress, questa spossatezza? Il fenomeno delle ore di luce. Ecco, è proprio così. Pare che l'aumento delle ore di luce altera l'equilibrio tra serotonina e melatonina, influenza direttamente la qualità del riposo notturno. Le temperature sono più miti, favoriscono una leggera vasodilatazione che può causare cali pressori e debolezza fisica. Infatti certe volte ci sentiamo... Perché ci sentiamo così mosci, senza forza? Perché magari si abbassa la pressione, no? Si alzano le temperature. La sindrome da adattamento si manifesta infatti tipicamente con sonnolenza diurna. Abbiamo sonno, irritabilità e una persistente mancanza di forza. Mi sento senza forza. Oh, quante volte lo sentiamo dire sta roba qua? Vabbè, tra poco parliamo di come rimediare per ritrovare queste energie. O bene mio, lui è Pino Valentino su Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: La nuova canzone di Mary Milani, Bomba Atomica, ma già sta lavorando alla prossima, sta lavorando alla prossima, un altro capolavoro, tutti i giorni, insomma, novità, cose nuove, eccetera, eccetera. Va bene, allora, la nostra Stefi dice vorrebbe andare ad abitare, magari avesse questa casetta, insomma, lontana da tutti, perché il motivo, perché dice meglio lontano da tutti, ecco, meglio. Ecco perché accetterei di andare in una casetta, insomma, così, insomma, in mezzo al verde, dove non c'è nessuno. Sentiamo questo qui.
1: Io subito me la prenderei una casa bella,
0: lontana,
1: una bella piscina. Mi farei il bagno là, poi
0: lontano da tutti, lontano da tutti,
1: e poi basta.
0: Vabbè, vuole anche la piscina. Troppo ti chiedi tutta la vita. Va bene, rimedi naturali per ritrovare l'energia. Cosa bisogna fare? Idratarsi profondamente con acqua ricca di calcio e magnesio. Ecco, questa è la prima cosa da fare, perché previene la riduzione del volume ematico e la stanchezza mentale. Quindi bevete con acque ricche di calcio e magnesio. Ad ancora, ci sono delle piante adattogene come l'eleuterococco e la rhodiola rosea, che migliorano la resistenza alla fatica e il tono dell'umore. Queste piante qui. Poi il magnesio sostiene la produzione cellulare, riduce i crampi muscolari e l'ansia e i tempi di recupero. E ancora, vediamo, anche l'alimentazione aiuta, ricca di vitamine per il gruppo B, cereali a basso indice glicemico che garantiscono energia e costanza. Quindi cercate di mangiare più cereali piuttosto che altro. Poi ancora, ottimizzazione del sonno e della luce solare mattutina, che stabilizzano l'orologio biologico e quindi stimolano anche la produzione di cortisolo. Cercate di dormire quanto più è possibile. Ed ancora, consumate pasti leggeri a base, diciamo, di foglia verde, legumi, semi oleosi, eccetera eccetera, e limitate l'uso di dispositivi elettronici tipo il telefonino, insomma, evitate la luce blu, perché interferisce molto con il sonno profondo. A volte dice, ma perché dormo così poco? Perché usate troppo stare col cellulare in mano, e questo è il problema. E praticate invece attività all'aria aperta. Oh, ecco, va bene. Io vi ho dato il consiglio, voi fate adesso come volete. Ci sono anche altri consigli che andrebbero seguiti, e intanto, siccome si è fatto tardi, vi devo lasciare. Domani altri consigli, domani altre cose, e come dico sempre, baci, bacini, bacio, ma vi do appuntamento dalle 10 a mezzogiorno domani, giovedì, e vi lascio con Gianni Vezzosi, Attimo Fuggente. Volevo salutare anche Bella Stella, e buona giornata a tutti, a domani come sempre.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

Ci sta mica, ci sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 3

0: 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP tende da sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Le migliori

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo,

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.
10: No,

0: bella compilation. Posizione numero 14.
1: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
2: Quanta volte t'hai incontrato, con pensiero t'hai parlato, quanta volte che sta paura, ha fermato queste parole.
3: Quanta volte m'hai scettato, la cucina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai

0: bella compilation. Posizione numero 13.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco d'amore. Tu sì, no manicomio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: Non pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti mai suonata, perché sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 11.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10. Na na na na. Na
6: na na na. Na na na. Marsica e Mr. Hyde. O primo amore.
7: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: Bella Compilation, posizione numero 7.
1: Bema e Ivan Granatino, o 4 maggio.

0: 4 maggio.
1: Ma che significa 4 maggio?
2: Bella compilation, posizione numero 6. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
3: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare, pure quando.

0: Bella compilation, torna tra poco.
1: Nello amato, a mugliera più carnale.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.
6: Stefania Lai e Chiù Giovanette.

0: bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella! Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Giovanna De Sio, N'amore impossibile.

Canzoni napoletane. Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Yeah, yeah, yeah, yeah.
10: Jolier, I per me, tu per te.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto noi, Pino Danilo, Massimo Draghi, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai, e Napoli.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
0: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Canzoni napoletane.
1: Come si è fatto questo carosi? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a tua luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Gioè, mo mi dici la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking.

0: Il sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini, a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Mary Milani, bomba atomica.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Su Bella, su Radio. Bella Radio.
10: Tutta un'altra musica.
11: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini.
12: Un viaggio oltre i confini.
11: Su Bella Radio.
12: Oltre i confini.
10: Tutta un'altra musica.
13: Puntuale più che mai inizia il programma con Marcello. Tutta un'altra musica. Abbiamo dato spazio alla pubblicità. Siamo in diretta mercoledì. Come passa il tempo? 17 giugno del 2026. Spartacus Casugno, va bene? Bacio o principale, non saluto dalla famiglia Spartal al completo, lo staff, la mia famiglia, ancora tutti voi che guardate e ascoltate Bella Radio TV. Non perdiamo tempo in chiacchiere, il tuo messaggio WhatsApp al 388 82 92 885. Promozione e poi andiamo in onda con i primi messaggi.

Marcello, buon pomeriggio, sono Maddalena. Ciao Maddalena, una bellissima canzone per mio marito Massimo Fichiera, con amore e tanti baci. E un bacione anche a Rinuzzo Fichiera, bello Nino, assieme ad un bacio, vita, un bacione a voi. Maddalena, grazie per il messaggio. Marcello, buonasera a Pigia. Allora, sono Stefi, saluto Milena, Mary, Francesco, lo staff, saluto Adalfio con tantissimo amore. Va bene Stefi, ciao bella. Anthony per la sua Jennifer con amore, mettiamo Giussi Atanasio. E dove arriva Nino D'Angelo per Ninuzzo, Lorenzo, mamma Benedetta, l'equipe della casa di riposo del Carmelo. Ciao Raffaele con la sua consorte, ciao Beddu. Mamma, ui, un bacio grande, mi raccomando, alla grande. Ninuzzo, sono di mia mamma Benedetta, Cavalleri, mi raccomando. Alziamo il volume della radio. Vi voglio bene, siete nel mio cuore. Atanasio e Nino D'Angelo per voi. Vai! Alla mia dolce metà, alla mia mogliettina con i miei figli. Buongiorno, buongiorno amo, buon pomeriggio amo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
2: Tutta un'altra

sono qua. Va bene, bambola Nino D'Angelo a cantare. Marcello, buonasera. Piggia, stavo guardando una cosa. Vabbè, Marcello, buonasera. Buonasera anche a te. Tiziana Malfin, con amore. Sono Marcello Rapisarda, grazie. Buonasera, Palermo. Megumbara, a posto. Grazie per il messaggio. Yolanda per Giacomo, con amore. Una promozione, c'è la nuova canzone di Melo Conte che saluto. Sono innamorata di te. E poi c'è Rico Fimiano con Sia cosa più bella.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
5: Tutta un'altra musica.

Salvuccio Veneziano in promozione su Bella Radio, la ragazza di Secondigliano. Ciao Salvuccio, un bacio anche a Sebuccio Patenè, più tardi metto un brano di Sebi. Allora Marcello, buonasera, Salvuccio Viscuso. Saluta, allora, saluta a te, famiglia, zio Gaetano Milici, Giovanni, il figlio Giovanni, appunto, Sebastiano. Oh, Sebastiano! Ci vediamo dopo. Antonio Mascolo, un bacio, alla famiglia Spartà. Marcello, buon proseguimento di programma, un bacio grande, grazie, grazie, grazie. Maria Ampia, cereale per la famiglia Toro, Marcello Rapistarte e famiglia, grazie. Poi, Marcellino, buonasera, sono Ines, per il marito e i figli, Marcello e famiglia, grazie. Andiamo Mare Forte con Stefania Lai, la nuova canzone. Eh sì, auguri, non sbaglia mai.

Mare Forte con Stefano Laicon, cuore non sbaglia, è vero, il cuore non sbaglia mai. Oggi in regia c'è sempre lui, il piccolo Mattiuccio del mio cuore, mio figlio Mattia. Mattia Ravisarda, a posto? Ciao amore mio. Lui è tranquillo, ascolta le canzoni, ogni tanto dice papà mettici questo, mettici quest'altro, su, questo, quest'altro, vero amore? Bravo. Ora mettiamo giù l'aereo, vabbè. Allora, Marcello, buonasera Lucia, da Messina, al marito Peppe con amore. Saluto Marcello e famiglia, grazie, ora ci mettiamo giù l'aereo. Anzi, lo mettiamo adesso, mettiamo Nando De Marco e Giuliera. Poi, Angioletta, la figlia Corinna con amore. Anzi, la figlia Chetti con tanto amore anche a Corinna, beh, ce l'ha come una figlia. Un saluto anche da parte di Marcella e un saluto da parte di Mary per Chetti con tanti bacioni e con amore. Va bene. A poi. No, no, a poi, ora. Daniela per il ragazzo Agadino con tanto amore. Sono pazzo, ci posso fare. Va bene, Luciano per il giorno, anche per te, Nando De Marco e poi arriva Giuliera per il piccolo Mattia, il piccolo Santiago.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica.

Alessio Ventaloro, un bacio grande per te, papà, mamma, moglie, figlie. Ciao, Bedu. Buonasera da Antonino Seminario, dirò, il mio grande staff, ragazzi eccezionali, insieme veramente si lavora tranquillamente e soprattutto con la massima professionalità. Ciao a you. Va bene, Franco Moreno con Chissà se mi pienso, un brucio, un bacione per te e i nostri figli. Marcello, buonasera, sono Antonino. Oh, Antonino, una statua, fratello Antonio. Tutto a posto? Per la moglie, grazie. Con onore, da Marcello Rapisarda, grazie. Eleonora per Salvatore, con amore. Daniela per il marito e i figli. Mettiamo una bella canzone di Nancy Coppola con Susi Graziano. E poi c'è una bella canzone di Marco Calone per Barbarella, che saluta la famiglia e la sua bella famiglia. Ciao, sorellina. Vamos con due brani eccezionali. Ciao Jennifer, ciao Anthony.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Marco Calone con il lupo solitario, il lupetto solitario. Marcello, buonasera, sono Cristian, Cristian San Basile. Ciao fratello, per la moglie con tanta amore, saluto Marcello, rapistarte e famiglia, grazie bello. Cristian, sentiamo Vezzos, lo dedico anche a mio compare Domenico Spadaro, con Francesca, i bimbetti, i nipotini, tutta la famiglia Spadaro, la famiglia Marchetta, la famiglia Bonnici, ciao Alfio, un bacio. Anche la famiglia Nicolosi, Martina e la moglie Maria. Ma c'è anche tutta la famiglia Catania e la famiglia Mavilla. Va bene, va bene, va bene, va bene. La famiglia Sapienza Marino, Alessandro Marino e la moglie Gloria con amore. Un bacione anche a Marcello Rapisarda, la moglie e figli, grazie. Saluto ad Erika, la figlioletta, la cognata Enrico e tutta la family Marino e Sapienza. Un bacione a voi. Poi andiamo a leggere la dedica di Ancioletta. Ciao Bede, ciao Corinne, un saluto anche a Chetti e a Marcella. Sentiamo Vezzosi con Sì a vita mia. Ciao, bra!

il mio nome dove si muove mio, alle da che sta porta. Poi da madre voglio tutti i panni, tutti i panni tu insieme che mio.

0: fammi, non voglio solo insieme a te.
1: Combiamo l'aggradabile.

0: canzoni napoletane. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Tutta un'altra musica.
9: Già stai nervoso prima di scedere. E dai un pugno a

0: Ciao, ti ho detto devi stare calma, eh. Ehi, hey, oh, calmo, rilassato. Capito? Devi stare calma.
1: Nervoso non si bella.
0: Nervoso non si bella, eh.
1: Con l'ansia in gola non può cambiare così.
0: Leo Ferrucci su Bella Radio TV, devi stare calma. Calma, rilassata. Yeah. Marcello, buon pomeriggio. Grazie Rosaria, l'amichetto del cuore. Un saluto a Marcello Rapisarda. Grazie Cueca. Marcello, buonasera. Peggia Melo, wow, Melo Vassallo. Ciao vita mia, un bacio per tutta la famiglia di Meluccio. Melo Vassallo, un saluto a Marcello Rapisarda e famiglia, alla sua bella famiglia. Mi associo a me frate Melo. Tu Vasil, grande grande per te. Poi, Agata la figlia Corinna con amore, saluto Marcello Rapisarda, grazie. Marco Croazza, la moglie e figlia, Marcello e famiglia Muccia, grazie. Io dedico il brano a mia moglie, Anna, ai miei figlioletti, alla famiglia Catalano, Barbagallo e Rapisarda. Mettiamo Anthony con bella sta canzone, fatta spuglia. E poi arriva una bella canzone di Corrado in coppia con Celeste. Ciao Fabietto Giuffrida, ma un si tipidista, un si Apollo Nord, ciao Pierabate, bacione anche a Carletto Mainz. 1, 2, 3, Anthony Lardo.

Corrado e Gianni Celeste, più 20 anni fa, molto bella sta canzone. Andiamo di corsa, Marcello, buonasera. Oh, amico mio Raffaele del mio cuore. Bene, tutto a posto? Diciamo sempre bene, dai. Le dico la moglie Romina. Romina, mi manchi, sei tutta la mia vita. Sarò sempre accanto a te. Mi scrive così, così lo leggiamo, con tanto amore per Romina, da parte di Raffaele che ti ama tantissimo e ti manda 1000 baci. Sono da Marcello, grazie, e ti voglio bene sia Raffaele, un abbraccio a Romina. Marcello, allora, Marcello, buongiorno, qui è Cama, sì, qui è Marcellino, ma ah, ciao Enzo Cultraro. È impegnatissimo con il lavoro, fra radio e serate, sogno impegnatissimo, ci vuole Foretto. Va bene? Un bacio grande per te, caro Enzo Cultraro, e la tua bella famiglia. Subito con Alessio, tutta vita con te. Ciao Maria, ciao Melo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
7: Tutta un'altra musica.

Sarraggio, vita mia, ciao, un bacio, Beddu, bacione per te, grazie per il messaggino, per tua moglie e tutta la famiglia Cassia. Poi Rosanna, grazie per il messaggio, ti abbraccio anch'io. Per te famiglia e tu ricambi per la mia famiglia, grazie. Gloria ricambia il brano con amore. Con tanto amore ti dico un brano ad Alessandro Marino, insieme ad Erika, ad Enrico, ancora ai nipoti, la mamma. Un saluto per me, mia moglie, mie figlie, tutti i miei cari, io ricambio per i tuoi cari, va bene? Mettiamo finizio con Più che posso! Ultimi messaggi al 388 8292 885, ancora 20 minuti insieme.

0: Mister Gigetto Finizio con Più che posso. Spartacus, più che posso. Sarete, vero? Marcello, buonasera. Ultimi messaggi. Stacchiamo la messaggeria e poi vi rifate nel programma di Mary Milani dopo. Ciccio, un bacione a Cicciuzzo, la famiglia di Ciccio, Ciccio Calogero. Un bacio alla famiglia Castorina, Musumeci. Un bacio grande a mia sorella Alfia, ad Antonio, Pepe, Michael e i fratelli, tutta la famiglia Castorina e Musumeci. Giuseppe, ciao Beddo. Giuseppe Cavallaro, la sua dolce metà, tutta la sua bella famiglia, un bacione anche a papà e a Marcuccio che ci ascolta e ci guarda, ci segue sempre da lassù, con amore. Simona per Mario, con amore, basta, stacchiamo, stop, lo dedico ai miei cari. Famiglia Barbagallo, la bisarda catalana, la famiglia Spartà. A voi che non ho potuto accontentare, mi dispiace, per chi si dà sai, carico un milione di messaggi, vi rifate nel programma della Milani. Mettiamo Vandetta e poi c'è Ciro Rigione con la figlia Antonella. Ci sentiamo dopo per i saluti finali. Pandetta, per tutta la famiglia Pandetta, mi sento sulla, e poi Ciro Rigione con Ciao Pa.
1: Mi sento solo che stasera. Mi sento solo che stasera. Yeah.

0: ipotesi, ma me tu che sei stato il vero amore. Passo le ore ad aspettare quando facciamo pace te.
1: È molto bella sta canzone. Ma siente solo Nico Pandetta. Ho dimenticato di salutare mio fratello che danno seminara. Ciao vita mia, ex collega DJ, eh? Bello mio frate, ciao Nino, un bacio a tutta la famiglia seminara. Pubblicità.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
3: Diventa la tua spa personale.
2: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
5: Bella.
4: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

0: Ciro Rigione e Antonella con Ciao Pa. Noi ci risalutiamo, io lascio l'ultimo back to back, sono due brani.
1: Sì,
0: ci risentiamo domani alle 3. Non ti preoccupare, che domani sono qua alle 3, va bene? A tutti, grazie per l'ascolto. A domani, vi lascio con due brani eccezionali. A domani!
2: Su Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso.

0: Rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
0: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
1: A danzare con le stelle.

0: E alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Paura in onda c'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
2: Buon pomeriggio, eccoci qua, ritornati. Ciao miei cari belli, finalmente ci siamo, inizia una nuova puntata. Il nostro c'è e si sente. Oggi sono puntuale, oggi sono brava. Si ritorna a fare i bravi, arrivare puntuali, agli orari giusti. Oggi sono andata a lezione dal mio maestro, niente, abbiamo fatto tante belle cose. Comunque io sono qui, quindi buon pomeriggio, come sempre vi aspetto. Quindi mi raccomando, iniziatemi a scrivere, anche perché io sono qua per voi. Se voi non mi scrivete, mo me ne vado e non facciamo più niente. Quindi 388-8292-885, come sempre tra un pochino inizieremo con le vostre telefonate. Ormai questa cosa ci piace. Intanto arriva Francesco Bivona, Cor Carnal. Noi torniamo dopo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
11: Canzoni napoletane.

0: Venite, Enzo De Angelis insieme a Sonny, li abbiamo ascoltati con questo brano bellissimo. Allora ragazzi, ancora un buon pomeriggio a tutti, sono le 17.23, noi abbiamo già aperto la nostra puntata da 20 minuti e io sono qui che vi aspetto, quindi 388-8292-885, ciao Mary, ciao Mimuzzo, buon pomeriggio. Mary, ciao, sono Steffi, un saluto a te e a tutto lo staff, al mio marito Alfio che amo tantissimo, metti solo noi, bella, sì, dopo la mettiamo. E poi un saluto anche ad Antonio Mascali che vuole salutare Salvuccio Viscuso e anche tutto lo staff di Bella. Gracias, ricambiamo, arriva doppia B insieme a Nancy con Paura.
1: Dicono che con il tempo passa, ma non è vero.

Doppia B insieme a Nancy con questo brano Paura, lo abbiamo riascoltato. Allora, siamo ritornati. Buon pomeriggio, raga. 388-8292-885. Tra pochissimo pausa, preparatevi perché tra un po' iniziamo come sempre a rispondere al telefono. Anche oggi voglio chiacchierare con voi. Altro brano richiesto, non mi ricordo chi, arriva Bam Bam.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bentornati dopo quest'altro bellissimo brano.
1: Aspettate, ho già perso un pezzo di cuffia.
0: Ma posso perdere le cose? Cioè, a me mi volano i pezzi di cuffia, solo io riesco a fare questi danni. Allora, Peppino, un bacio, tesoro, ti voglio bene pure io tantissimo. Oggi non riesco a collegarmi al telefono al 26%. Finalmente domani, cioè, le mie cose, veramente, posso scrivere un libro. Dopo che mi ero comprata il telefono nuovo, l'ho dovuto mandare in assistenza perché mi dava problemi dal primo giorno. Comunque io ho sempre fatto finta di nulla, ho detto vabbè. A un certo punto mi sono decisa, perché è arrivato a non caricare più, chiamo alla Xiaomi, perché era chiamo e mi dicono vabbè, lo deve spedire. Gli ho detto ma guardi, io l'ho comprato da un mese, non c'è la sostituzione. No, il tempo della sostituzione è di una settimana. Vabbè, gli ho detto comunque è ancora in garanzia. Sì, ma eventualmente le verranno applicati i costi di spedizione. Vabbè, comunque, morale della favola, gliel'ho spedito il 5 giugno. Oggi è il 17, allora è arrivato il 9, perché ho visto il numero track, no? Il 9 è arrivato, non ho saputo più nulla da giorno 9. Stamattina mi sono sventurata a chiamare, quella mi fa aspetti un attimo, controlliamo. Ah, il suo telefono è stato sostituito. Ma come è stato sostituito? Sì, le stiamo inviando il cellulare nuovo. Ah, beh, vabbè, ok. Dov'è sto telefono? Ma hanno dato sto benedetto numero di track. Se tutto va bene, ritorna domani. Sono con un telefono dell'epoca del 15-18, che praticamente la batteria resta sempre al 20%. Quindi se tutto funziona, da domani riavrò il mio telefono e torneremo a fare le live. Mi mancate! Ma ho la batteria sempre a terra, quindi nemmeno il tempo che è all'attivo cade. Quindi sono proprio con messa sotto carica qua. Tanto di capo, non sto riuscendo a fare le live. Da domani si dovrebbe tornare operativi, speriamo, perché mi mancate tutti, anche tu, Peppi. Ti voglio bene. Allora, qua c'è Francescuzzo, vediamo cosa dice.
2: A me bene, tunna.
0: Ciao, Francescuzzo, gioia.
3: Domani inizia il Grest.
0: Lo so. Ci perdo a Francesco,
3: ascoltare.
0: Vediamo oggi quale si spara. Lui ogni giorno...
3: Una bellissima canzone di Anthony.
0: Ok.
3: Esageratamente
0: innamorato di te. Va bene, ora te la faccio ascoltare.
3: Un bacione alla mia Steffi.
0: Ok, ah, Steffi non si può lamentare.
3: Amico Alfio.
0: Certo, il marituzzo.
3: Un bacione a Stefano Annino.
0: Ok.
3: E un bacione a tutti circolare.
0: A tutti circolare, lui, il nostro Francescuzzo che ci dà il bacione circolare per tutti. Allora, facciamo una cosa. Visto che abbiamo, esageratamente, che Francesco ci ha richiesto questa canzone, noi la dedichiamo a tutti quanti, raga, a tutti gli innamorati, a tutti coloro che volevano ascoltare un bellissimo brano d'amore. Arriva.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Orchestra Italiana, l'abbiamo appena riascoltato con questo brano davvero davvero bellissimo. Allora, ancora un buon pomeriggio a tutti ragazzi, ben ritrovati come sempre. 3888292885, questo è il nostro numerino, mandatemi i vostri messaggi che io sono qui e vi aspetto. Ciao Mary, per favore potresti mettere Vita di Nico Desideri? Grazie, da concetto per i miei figli. Sì, la mettiamo tra un pochino. Poi questa è Steffi, ti posso chiamare ora? No Steffi, a partire dalle ore 18 prendiamo le telefonate. Intanto arriva Andrea Sannino con Voglia.

Fabiana insieme a Nando De Marco. Questo è il brano che ci accompagna quasi alla fine della nostra prima ora. Ed infatti, ragazzi, siamo arrivati al termine di questa prima ora. Ma prima di salutarla ufficialmente, ci ascoltiamo un bellissimo brano di Celeste. È arrivato il momento anche di Canto d'amore. Così chiudiamo la prima ora. Io torno tra poco, eh.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 333

Oh, ma a me che qua le telecamere mi si aprono da sole. Che amo fa? Abbiamo aperto la nostra seconda ora con la voce di Valeria. Oh, che stronzo sei. Un bacione alla nostra bella Vale. Ciao Mary, sono Jessica. Volevo mandare un bacio a mio marito Giampaolo Di Stefano, dicendogli che lo amo tanto e mi richiede la canzone Solo per te di Anthony. Tesoro, io già l'ho messa, Solo per te. Cioè, ho messo Anthony, quindi cambiami brano, mo, che te la faccio ascoltare con tutto il corazon. Fammi sapere. Poi c'era Concetto, se non sbaglio, che mi aveva chiesto i figli per il figlio, ma credo che intendevi di Nico Desideri Crescerai. Fammi sapere se la canzone è giusta, altrimenti ho sbagliato io. Quindi dovrebbe essere questa. Nel frattempo la dedichiamo a tutti i figli da parte dei propri genitori.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella radio, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco sai, non accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

grandissimo per te, ma proprio grande grande. Non ci fermiamo perché ho la pubblicità che arriva, però prima devo mettere un brano che non mi ricordo, raga, anche questo che me l'ha richiesto. È arrivato il momento di Alessandro Fiorello con Murado Comannuie.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Bla bla bla bla baby. Granatino. Vince. Sienta come suona la musica.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Graziano, la ragazza di Secondigliano su Bella Radio. E siamo arrivati quasi al termine, ragà! Devo salutare la mia bella Stella. Ciao amore, un bacione grandissimo, tesoro bello. Allora, sono le 18.42, dai, riusciamo a passare altri tre brani e poi dopo, raga, ci salutiamo per dare l'appuntamento a domani. Arriva anche Ciro Rigione, come te nessuno mai.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: è colpa mia.
1: Maria Nazionale, colpa mia. Ragazzi, noi abbiamo finito. Io vi do appuntamento alle 20, perché alle 20 si ritorna con il programma insieme a Claudio Salpietro e tutti i ragazzi che ci verranno a trovare. Quindi ci risentiamo alle 20, ok? Grazie per esserci stati. A dopo, ciao.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Mary Milani, bomba atomica.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faye Nera.
1: Chi sto gore?

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, l'urdemovase.
3: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Sciocchiglia sembra capo tempi migliore, ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. I tu guardava a rete vetro in una finestra rotto. Su una vestella e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapeva che hai vinceva perché era ciò.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, io tengo a te.

0: canzoni napoletane. Ida Rendano, Con amore.
1: Starò qui per ore aspettando a te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Gianni Fiorellino. Mamma, te vo vedete.

0: canzoni napoletane.
1: Ed è un po' che vorrei, ma il coraggio.
0: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: bentornati a tutti. Buonasera a tutti, ben ritrovati a tutti. Buon mercoledì sera, bentornato Claudio Salpietro.
1: Ciao Mary.
0: Come stai?
1: Io bene, benone. Quando sono qui tra i miei telespettatori sono sempre molto gasato.
0: Io ho avuto un déjà vu. Tre ne ho avuti in questo momento, dicevo, sai?
1: Vero?
0: Sì.
1: Allora, a me capita anche, molto
0: capita,
1: spesso.
0: Ecco. Allora, siamo arrivati all'ultima puntata.
1: Sì, purtroppo dico sì, perché siamo

0: più belli. Io mi ricordo ancora quando c'è stato il ragazzo che faceva Dragon Ball, ti ricordi?
1: Sì.
0: Mi sono divertita da matti.
1: Enrico.
0: Esatto, quindi mandiamo un bacione anche a lui.
1: Ciao Enrico.
0: Un bacio. Diamo la buona serata a tutti belli di bella, ben ritrovati, la nuova puntata del Talent.
1: The Talent Show.
0: E ricordiamo che se chi vuole partecipare può contattarci, perché comunque le iscrizioni sono aperte. E parlando di iscrizioni, a proposito, mi è venuta in mente una cosa.
1: Dimmi.
0: Ma non c'è stato il festival?
1: Sì.
0: Com'è andata? Raccontami, che sono molto curiosa.
1: Aspetta, se te lo dico io, telespettatori, sarei di parte, perché ovviamente l'abbiamo organizzato insieme a Raff D'Amico, Miriam Bonaccorso, Orazio. Te lo faccio dire alla prossima artista.
0: Sicuro?
1: Alla prima artista del The Talent Show.
0: Facciamo così?
1: Sì.
0: Va bene, chi sarà la prima? Sono curiosa di scoprire.
1: Patrizia Chillari.
0: Buonasera.
2: Ciao, buonasera, buonasera.
0: Buonasera Patrizia, ben arrivata.
2: Grazie, sono molto felice di essere qua insieme a voi. Ho visto che questa TV si chiama Bella, infatti la presentatrice è bellissima.
0: Grazie, anche
2: il presentatore è simpatico.
0: Anche tu lo sei bella. Tutti, io, a me piace dire che tutte le donne siamo tutte belle.
2: Sì.
0: Siamo tutte belle, per il semplice fatto che siamo già donne.
2: Ci sono quelle che sono belle più dentro, ci sono quelle che sono più belle fuori. Comunque
0: hai detto una cosa santa? E io reputo che sia più bello l'essere bello dentro che bello fuori, perché sai cosa dico sempre? Che con il tempo si invecchia, la bellezza possibilmente passa, il cuore resterà per sempre, quindi se si è buoni nell'animo e nel cuore hai vinto.
2: Sono d'accordo,
0: hai vinto. Allora,
1: Patrizia, come ti sei trovata al festival?
0: Ecco, questa era stata la domanda.
2: Il festival era molto carino, era ben articolato e io ho avuto questa grossa possibilità di venire qua in questa TV. Grazie a voi perché mi hanno scelta come una,
1: la giuria.
2: No, dico grazie a voi che avete fatto
0: al
2: il festival,
0: plurale, a tutti quanti a coloro che sono stati
2: tutti quelli che hanno organizzato l'evento. E sono stata scelta con mio grande stupore come una bella voce.
0: E allora sicuramente avranno ragione. Sono curiosa di sapere quale canzone hai portato.
2: Allora,
0: al festival, non
2: la mia canzone è una canzone un po' insolita che non si fa generalmente nei festival, perché io mi occupo di musica popolare, perché ho un gruppo folcloristico nella
0: bellissimo.
2: Mia città, Giarre, si chiama Vecchia Ionia, è un'associazione che, dove ci sono un sacco di ragazzi, ho anche un vivaio di bambini, dei pulcini, sono i miei pulcini, i miei bambini.
0: Bello.
2: E noi abbiamo questa grande opportunità di girare il mondo, di portare le nostre tradizioni ovunque.
0: Non c'è niente
2: ovunque.
0: Di più bello.
2: Siamo stati in Giappone, in America, siamo stati nei paesi scandinavi, abbiamo girato veramente in lungo e in largo l'Europa.
0: Che bello, cioè, avrai dietro tantissime storie da raccontare, qualche volta ne voglio
2: esperienze
0: sentire.
2: Esatto. Scambi culturali molto interessanti.
0: Anche perché portare la musica siciliana, siciliana.
2: La musica siciliana, soprattutto abbiamo un bellissimo corpo di ballo che poi vediamo più in là.
0: Più prossimamente.
1: Sì. La seconda stagione tornerà.
2: Farvi vedere. Ecco.
0: Bella, mi piace quando ci porti queste cose succulente, succulente.
2: Intrinseche.
0: Esatto, mi piace.
2: Anomale, strane.
1: Infatti Patrizia ci farà ascoltare il brano con cui è stata scelta al festival.
2: Sì, che non è un brano di musica popolare, ho fatto anche dei brani di musica popolare. Questa volta ho scelto una cosa insolita che è Brucia la terra dal Padrino Terzo. Questo brano è di Nino Rota ed è stato musicato da Kabbalah. È così detto ed è insomma
0: io sono curiosa.
2: Io ho voluto fare una modifichina in questa in questo brano,
0: l'hai personalizzata
2: per renderlo un po' più intrinseca.
0: A me questa donna mi piace, l'ho appena conosciuta e già mi gusta mucho e io sono curiosa soprattutto di sentirla. La facciamo
1: Andiamo.
0: Ascoltare?
2: Via.
1: Vai Patrizia Chillari.

baci. Ma chi viene a dire innamorato? Vuole dire l'uomo che ti fa l'amore? Gli amori chi viene a dire? È un gran peccato, è una bugia dell'uomo ciatatore. Mamma, non è tanto giusto sto dettato. Cacciatimenti, non ha fatto duri. Torino, e che te ne sei stomborcato? Venissi capo mia.

0: Bravissima la nostra Patrizia, complimenti, già immaginavo, complimenti. Ho letto anche qualche messaggino che arrivava su TikTok nel frattempo, tanti complimenti sono arrivati. Hanno saputo grazie. Scegliere, complimenti alla giuria che ha saputo scegliere.
1: Grazie, grazie
0: complimenti.
1: A tutti voi. Grazie.
0: Patrizia, prima di andare vuoi fare qualche saluto?
1: Allora, io voglio salutare i miei ragazzi che probabilmente mi stanno già guardando. Questa sera abbiamo una serata di prove perché abbiamo una serie di spettacoli, abbiamo anche degli eventi importanti con Dolce & Gabbana.
0: Oh, che bellezza!
1: Faremo una bella cosa al Teatro Greco.
0: Bellissimo.
1: E, niente, abbiamo questa attività così intensa su yacht, insomma in piazza.
0: Se mi serve una cantante italiana ci sono pure io che porto un po' di animo, va bene?
1: 20 kg di roba addosso però.
0: Ma anche 40, chi se ne frega.
2: Patrizia, ti aspettiamo nella prossima edizione.
1: Vi ringrazio, vi saluto a tutti, vi mando un grosso abbraccio.
0: Grazie.
1: E vi auguro tanta fortuna anche per questa bella trasmissione.
0: Grazie.
1: Bella, bella, bella tutta.
0: Bella grazie. Patrizia, grazie,
1: grazie,
0: è stato un piacere. Mi piace, positiva. Queste sono le cose belle, le persone che piacciono a noi.
2: Questa
0: abbiamo
2: sera
0: iniziato bene.
2: Ho radunato il fior degli artisti in modo tale da chiudere in bellezza.
0: Allora sono curiosa di vedere subito il secondo o seconda.
2: Abbiamo una voce maschile,
0: okay.
2: Lui viene da Giarre, ha
0: sì.
2: Una band. Cateno Oliveri.
0: Diamogli il benvenuto. Buonasera Cateno, ben arrivato.
3: Buonasera.
0: Ben arrivato anche a te, quindi hai una band, avete un gruppo, come si chiama?
3: Sì, abbiamo creato un gruppo che si chiama Boy Jam,
0: okay.
3: Siamo 5 componenti.
0: Da quanto tempo?
3: Da un anno.
0: Da un anno, avete già realizzato alcuni inediti vostri?
3: No, al momento no, però stiamo lavorando anche a questo, sì.
0: Ci piacciono queste novità, no?
2: Io sono stato a vedere i suoi concerti davvero strabilianti, sei stato ospite al Callipolis Festival.
3: Sì.
2: Con mio orgoglio, orgoglio di Raff, di Miriam,
3: piacere
2: Madorazio,
3: stato mio, piacere stato mio.
2: Di Salvo Zappalà. Quindi ci fai ascoltare quale brano?
3: Lose Control di Teddy Swims.
0: Bella, la prossima ti voglio con la band.
3: D'accordo.
0: Claudio.
2: Ritornerà. Okay. Vai, vai, intanto
3: grazie.
2: Ascoltiamo Cateno Oliveri.
3: Grazie.

0: Grazie mille.
1: Io sono rimasta a dir poco, come dire, incantata dalla voce.
2: I fuochi d'artificio.
1: Ma grazie, meraviglioso realmente, bravo, non pensavo una voce del genere. Complimenti, grazie, complimenti.
2: Come non pensavi, sicur- Mary?
1: No, mi ha... No, bravo, non me la aspetta, io sono onesta, cosa già dica, ma fa...
2: Il nostro Catena è un campione.
1: Grazie. Guarda che c'era anche Sonny dall'altro lato in regia, che, insomma, è rimasto anche lui colpito. Complimenti.
0: Grazie.
1: Ecco, puoi fare una produzione, grazie, anche grazie, il mio piacere, produttore, quindi te lo raccomando.
2: Perché
1: è
2: il
1: bravo
2: nostro regista fonico, tutto fare, lui è un grande autore, quindi se un domani
1: produttore,
2: volete,
1: produttore, arrangiatore, studi di registrazione, insomma qua abbiamo tutto, infatti io da casa e Putia registro direttamente qua e vengono fuori.
0: Grazie mille.
1: Complimenti Cateno, davvero.
2: Allora, chi vuoi salutare?
0: Io infatti ci tenevo a salutare intanto la mia famiglia e poi successivamente i membri della band, il batterista Giuseppe Maugeri, il chitarrista Fabrizio Cannizzaro, il tastierista Mario Magaudo e il bassista Fabio Costa, che sono i miei fratelli in musica.
1: La prossima volta, ragazzi, vi aspettiamo qui.
0: Grazie.
1: Non mancheranno occasioni. Complimenti, Cateno, alla prossima.
2: Ci vediamo seconda stagione con la band.
0: Con piacere, grazie ancora.
1: Continuiamo allora, bella, una, devo dire, 2 su 2, fantastico, abbiamo aperto bene e stiamo continuando ancora meglio.
2: Sì, dovevamo chiudere io e Raffa in bellezza questa prima stagione, che è stato un gran successo anche grazie alla vostra collaborazione, soprattutto ringrazio gli artisti che sono venuti in gara.
1: In primis.
2: Adesso, voce femminile,
1: bene,
2: abbiamo una regina.
1: Il ho nome, capito!
2: Il nome prende spunto dalla regina, lei si chiama Letizia, in arte Leti Quinn.
1: Ciao Leti, bentornata. Buonasera.
2: Come
1: a
2: siamo?
1: Lei la conosciamo, che è stata con noi, bellissima.
3: Grazie.
1: Una vera regina come sempre. Tutto bene?
3: Tutto bene.
1: Come va? Ci sono novità? Artisticamente parlando, per i brani?
3: Sì.
1: Dici.
3: Il mio inedito.
1: L'abbiamo registrato?
3: Sì,
1: oh,
3: sì, sì, sì.
1: Ecco, questo volevamo sentire noi. È stato registrato, quindi lo possiamo dire ufficialmente fuori.
3: Sì, sì, sì.
1: Stasera ce lo farai sentire?
3: Certamente.
1: Capito?
2: Il nome?
3: Amore, scusami.
2: Prima che lo fai, a chi lo vuoi dedicare questo brano?
3: A mio marito.
2: A tuo marito, che saluto, che sarà a casa, che ti sta seguendo in TV. Ciao carissimo.
3: Poi saluta anche mia figlia, che in questo momento non c'è, si trova fuori per gli stage all'Isola d'Elba.
1: Che bello, il movimento, così si fa. Leti, sei pronta?
3: Sì, prontissima.
2: Ti ricordi il titolo del brano?
1: Amore, scusami.
2: Amore, scusami, vai Leti Quinn!
3: Grazie.

0: scusami, Lady Queen, questo brano già io l'altra volta l'avevo già imparato ed è sempre bellissimo.
1: Amore, scusami se è troppo bella sta canzone, se è troppo bella.
2: Grazie.
0: Complimenti, Lady. Grazie. Brava, brava. Adesso facciamo camminare questa e poi sì, vogliamo il prossimo inedito, ok? Sì. Intanto ancora
2: mese
0: abbiamo
2: prossimo
0: questa.
2: Il prossimo ce ne sarà un altro.
0: Oh, e guarda lei.
1: Non mi avevi detto niente.
0: Capito, sì, sì, sì. Così le cose le vogliamo, calde calde, non ci si ferma.
2: Calde,
0: brava,
2: calde.
0: Lady.
2: Sì, ormai
0: brava.
2: Si è lanciata alla grande.
0: Bravissima. Tu vuoi fare qualche altro salutino prima di andare, Leti?
2: Sì, saluto mio marito, mia figlia, tutti gli amici che mi conoscono. Che dire?
0: Che la prossima stagione ti aspettiamo con il nuovo singolo.
2: Saluto tutti quanti voi.
1: Ma ci mancherebbe, ti aspetto.
0: Vogliamo il nuovo brano.
1: Seconda stagione del The Talent Show by Claudio e Raffa.
2: Non posso mancare.
1: Lady Queen, regina, ti salutiamo.
2: Grazie.
0: Buona
2: serata.
1: Sua maestà Lady Queen, amore,
2: grazie,
1: scusami.
2: Grazie, buona serata.
0: Ciao Gioia. Brava, brava, mi piace, ha fatto bene a registrare. Hai visto, basta che si parte con il primo, poi non ci si ferma più e ci si lancia. Tutto sta nel partire. Hai un sogno, fallo. Ti vergogni a venire al talent? Non lo fare che ti vergogni. Vieni, dopo la prima volta, poi non ti fermi più.
1: Hai detto bene, perché la voce che abbiamo adesso è una voce maschile che non è mai stata in TV.
0: Bene.
1: Ha ascoltato i nostri consigli
0: E si è lanciato.
1: Ha mandato una candidatura e oggi, stasera, è qui al The Talent Show su Bella TV. Chiamiamo Enrico Di Stefano.
3: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Buonasera, signor Enrico, ben arrivato.
3: Ma si fa quello che si può.
0: Ma così deve essere, è giusto, siamo in diretta TV, bisogna avere un certo stile e presentarsi come si crede giusto che sia. E mi piace il
3: ci
0: suo
3: difendiamo
0: look. Tantissimo, complimenti. E mi piace anche questa cosa che nonostante non è mai stato in TV, come
3: sì,
0: diceva Claudio, si è lanciato. Bene.
3: Sì, ma sa, mi lancio... perché tanto
1: ti lanci dove? Dove ti
0: no,
1: lanci?
0: Ma nella, si lancia qui in televisione,
1: ah,
0: capito?
1: Ecco, guarda,
0: capito?
3: Da voi, mi lancio da voi.
0: Guarda che si vive una volta sola nella vita e esatto, certi piaceri ce li dobbiamo passare che poi non ci torna indietro niente.
3: Chi si ferma
0: è perduto. Bravo.
1: Oh. Enrico, velocemente, cosa fai nella vita?
3: Ah, io sono praticamente lavoro nel settore farmaceutico.
1: Ah, bene.
3: Sì, sì.
1: E quindi qui a Bella TV, al The Talent Show, tu cosa vuoi far ascoltare a tutti i tuoi fan? Perché sicuramente avrai un seguito.
3: Ma guarda, farò ascoltare una canzone che molti si ricorderanno perché è da tanti anni che c'è.
1: Sì.
3: Una canzone di Christian.
1: Sì. Vediamo se indovino. Daniela.
3: Bellissimo.
0: Ma
3: bellissimo.
0: Bella!
3: Questa canzone fa ricordare tanti amori negli anni Ottanta, quando eravamo più giovani.
0: Quando era tutto quando, più bello.
3: Benissimo. E quando si sognava.
0: Quando sì, e là possiamo dire che si sognava
3: quando
0: veramente.
3: C'era più sentimentalismo.
0: Quando c'erano le lettere, quando ci si guardava negli occhi, quando ci si sedeva e si chiacchierava.
3: E
0: non
3: quando
0: si stava
3: ballavano
0: con
3: i lenti.
0: Belli.
1: E il tempo delle mele. C'erano le passeggiate sotto casa.
3: Esatto, esatto, bravissimo.
0: Raga,
3: esatto,
0: ma esatto, quanto sono belli gli
3: anni
0: 80.
3: Io sono molto legato a queste canzoni sentimentali perché faccio parte di quell'era.
0: L'epoca più bella quella è anni 80-90 sono stati gli anni più belli. Poi c'è stata una fase di transizione, non si capisce più niente.
3: Io amo quei tempi.
1: Enrico, ce la fai ascoltare?
3: Certo.
1: Sei pronto?
3: Prontissimo.
1: Signore e signori, Enrico Di Stefano canta Daniela di Christian, vai!

0: Ma che bello, complimenti! Grazie. Daniela, quanto mi piacciono questi, ma anche il sound e il gusto, non lo so, io mi fa pensare ai tempi di sapore di sale, sapore di mare.
1: Te la posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Dietro il backstage noi abbiamo una TV. Io ora, guardando l'esibizione di Enrico, mi sembra di averti visto da qualche parte, ma noi ci conosciamo?
2: Come noi ci conosciamo?
0: Siamo
2: i cugini.
1: Ah, cugini, siamo cugini. Ciao!
0: Ma renditi conto!
2: Va,
0: le cose!
2: Cugini, guarda, quando è piccolo il mondo.
1: Quando ero piccolo io.
2: Che cercando in tanti posti e ora ti ho ritrovato.
0: Hai visto? E con questa scusa facciamolo cantare spesso, Enrico.
1: Certo,
0: che è una bella. Una volta che
2: ne sarei felice di essere.
0: Ma
2: adesso
0: le è piaciuta?
2: Certo.
0: Come esperienza è stato piacevole.
2: È bellissima. Ecco, spero di ripeterla.
1: Ti sei trovato bene?
2: Se mi invitate.
1: No, ritornerai.
2: Se mi invitate.
1: Come il brano ritornerò.
0: Ti aspettiamo, Enrico, è stato un piacere. Grazie. Tu vuoi fare qualche salutino prima di andare?
2: Sì. Allora, io saluto innanzitutto tutti i miei amici, quelli che mi conoscono, la mia famiglia e i miei colleghi di lavoro.
1: Ti mando a salutare papà.
2: E saluto al mio cugino.
1: Diciamo
2: veramente
1: il nome.
2: Un abbraccio fortemente a mio cugino Gaetano.
1: Bravo, Enrico.
2: Gaetano, ti voglio bene.
0: Enrico, ti aspettiamo, tornaci a trovare.
2: Grazie, vi auguro una buona serata. E grazie
1: grande
2: a tutti, buonasera.
0: Grazie, ciao Enrico, grazie. Ma guarda tu un po' che piccolo è il mondo. Perché piccolo così.
1: Molto piccolo.
0: Allora andiamo avanti.
1: Piccolo il mondo, ma ora abbiamo una grande artista. Lei viene da Riposto.
0: È la prima volta che viene.
1: È la prima volta. Lei è una artista cugina d'arte, perché lei è cugina del grande maestro Franco Battiato.
0: Oh.
1: Quindi cose cannocca,
0: cose sangue nel DNA, arte allo stato puro. Allora,
1: la cugina
0: abbiamo
1: di Franco Battiato, direttamente qui al The Talent Show, viene da Riposto. Chiamiamo Verita Bonomi.
3: Buonasera.
0: Ciao Verita. Buonasera. Ben arrivata. Buonasera a te. Come stai innanzitutto?
3: Tutto bene, grazie.
0: Emozionata tu? Un po', ma sì, ma ci sta, pure io mi emoziono sempre, non ti preoccupare, è normale. Tu canti proprio?
3: Sì, sono una cantante per passione. Ho fatto molti festival, concorsi e mi piace da quando ero piccolina.
0: E vabbè, insomma, ci abbiamo arte in casa, quindi.
1: E lo fa per passione, ma lo fa con professionalità.
0: E questo è importante.
1: Quindi questa sera ci fai ascoltare un inedito.
3: Il mio primo inedito, sì. Quando L'amore più grande che c'è. È stato scritto da Pina Cantone.
1: Sì.
3: E gli arrangiamenti sono di Giovanni Scandurra. Si parla d'amore.
0: E a noi piace. Quando è uscito questo brano?
3: È uscito nel 2023, quindi 3 anni fa.
0: Se ancora
3: però
0: non lo conoscete,
3: ha girato
0: lo
3: sempre.
0: E noi lo vogliamo ascoltare, anche su Bella Radio adesso, stasera.
3: Grazie.
0: La lasciamo?
1: E certo, andiamo.
3: Grazie.
1: Verita,
3: sì.
1: Bonomi, da Riposto, l'amore più grande che c'è. Vai!

0: L'amore più grande che c'è. Complimenti, Verita.
1: Grazie,
0: bellissimo,
1: grazie.
0: Questo brano. E non c'è niente di più bello che cantare l'amore.
1: L'amore.
0: Non c'è niente di più bello. Chi hai portato? Cla, buonasera, ben arrivata.
2: La maestra. La maestra che è l'autrice di questo brano. Si presenti, maestra.
3: Grazie. Intanto vi ringrazio di avermi invitato a questa serata, mi fa tanto piacere. Io sono Pina Cantone, l'autrice della canzone, del brano che ha cantato Verita Bonomi, e l'amore più grande che c'è.
0: Bellissimo, complimenti.
3: L'amore è il tema principale, che si capisce, però voglio sottolineare che l'amore va dichiarato sempre e comunque.
0: Purtroppo oggi si sta perdendo un po' il valore dell'amore.
3: Infatti, questa è una cosa importante.
0: È un po' tutto andato al contrario, sotto sopra, si è capovolto, e poi ci sono cose, situazioni un po' ambigue, però è bello dare questa, dire questo.
3: Dichiarare l'amore. Dichiarare
0: è una cosa
3: l'amore.
0: Che sembra quasi quasi che ci sia vergogna nel farlo, invece è la cosa più bella di tutte.
2: Ma com'è nato questo brano?
3: Ecco. Beh, pensando sempre all'amore, perché l'amore è secondo me la chiave che fa girare bene il mondo. E di amore ce ne abbiamo bisogno, specialmente in questo periodo che ci sono le guerre, e quindi dobbiamo pensare, dobbiamo amare. Speriamo che questo messaggio possa essere compreso da tutti, e dichiariamo l'amore prima che sia troppo tardi, come dico nel testo.
2: Maestra, io le volevo chiedere,
3: grazie,
2: in conclusione,
3: maestra,
2: maestra Pina, c'è qualche altra collaborazione? Ecco,
3: allora, io ho diverse canzoni, sì, comunque faremo altre canzoni, spero con Verita, perché lei ha interpretato benissimo subito questa canzone, quindi l'ho scelta con piacere.
0: Ad occhi chiusi,
3: speriamo,
0: come si suol dire.
3: Sì, proprio la prima volta che
0: l'ha sentito,
3: è stata proprio brevissima.
0: E allora
3: bisogna trovare la cantante giusta, anche se ho delle canzoni.
0: Allora dico
3: non
0: che
3: posso darle a tutti.
0: No, perché un'autrice mette il cuore in quei brani.
3: Infatti.
0: Quindi magari possibilmente quel brano si sente proprio, anche se si dà a qualcuno, e se non viene interpretato nel modo
3: giusto. E questa è la cosa migliore, ecco. Interpretare un brano allo stesso modo di come lo penso io.
0: Esatto.
3: E quindi essere gradito.
0: L'autrice vuole proprio questo, perché il brano deve rispecchiare a 360 gradi la sua musica.
3: Infatti.
0: E Verita ci è riuscita, quindi aspettiamo allora a questo punto quello che saranno le
3: Speriamo
0: prossime collaborazioni.
3: Di essere anche qui con
2: certo,
3: piacere.
2: Certo, ritornerete con piacere, Verita, okay. Lei okay. Maestra,
3: grazie,
2: vi
3: grazie.
2: Aspettiamo.
3: Grazie.
2: Ciao,
0: grazie,
2: Verita, maestra,
0: ragazzi,
2: buona
0: complimenti,
2: serata.
0: Complimenti, complimenti. Ma la serata ricca stasera. Oh,
2: dovevamo chiudere col botto, perché guarda che Raff, l'amico, e io sottoscritto Claudio Salpietro, vi volevamo spiegare che dietro un programma c'è anche una strategia.
0: Certo.
2: Ultima puntata, vi lasciamo con il sapore in bocca,
0: il dolce.
2: E voi volete che noi ritorniamo.
0: Esatto, il dolcino, mi piace. Adesso cosa ci regali?
2: Voce maschile, anche lui è stato nel Calipolis Festival, chiamiamo Giovanni Litrico, in arte Giolitrico, Giolitrico.
0: Eccolo che arriva. Buonasera, ma lui lo conosco.
4: Buonasera.
0: È già
4: buonasera,
0: stato
4: Mary.
0: Qui.
2: Che cosa hai? Che cosa hai?
4: Sì, ti ho portato il premio che tu mi hai invitato a Gallipoli.
2: Ah, sì. Lui ha portato, perché è arrivato terzo classificato al Gallipolis Festival.
0: Mettilo qui che lo faccio. Aspetta, Cla.
2: Sì.
0: No, anche tu lo puoi tenere, così lo facciamo vedere. Tieniti fermo, raga, non si può sentire. Eccolo qui. Questo è proprio il premio che tu hai ricevuto come terzo classificato.
4: Sì.
0: Bellissima questa cosa, tutto organizzato.
4: Grazie.
0: Alla perfezione. Bravo, bello, complimenti. Com'è
4: grazie.
0: Andata? Come ti sei divertito?
4: L'invito.
0: Ti sei divertito,
4: sì,
0: al festival?
4: Sì, certo.
2: Ma soprattutto ha fatto emozionare il pubblico.
0: Quale brano hai portato?
4: Questo mi fa piacere.
0: Al festival, quale brano hai portato?
4: Io vivrò, di Lucio Battisti, però è stata rivisitata di Andrea Mingardi.
2: Ok, quindi
0: bellissimo.
2: Stasera ce lo fai riascoltare?
4: Io vivrò, sì.
2: Ce lo vuoi far ascoltare?
4: Come no?
0: Certo.
2: Bella TV, pubblico di Bella TV, canale 96, di tutti
4: grazie.
2: I social, Giolitrico con Io vivrò.
4: Grazie,
2: vai!
4: Grazie.

da pensare che non ci sei. Sto soffrendo inutilmente, perché so, io lo so.

0: Grazie.
1: Bravissimo, complimenti. Grazie. Complimenti davvero.
2: Giolittrico.
1: Terzo posto, super super super meritato. Credo Grazie. Che sia stata una bella battaglia a scegliere il vincitore, perché
2: io volevo fare complimenti anche a tutti i concorrenti,
1: esatto,
2: perché erano tutti bravi. Ma... io non mi vorrei Vero. Essere trovato a posto della giuria, che sono stati bravi davvero, perché erano tutti bravi.
1: E infatti sto dicendo, voglio dire, insomma, siete stati veramente tutti i ragazzi che avete, vi siete esibiti questa sera, uno più bravo dell'altro, sarà stato un festival molto competitivo. Complimenti a tutti. Ci deve essere il primo posto, ma per me siete tutti da primo posto.
0: Grazie.
1: Complimenti davvero. Bravo Gio, complimenti. Grazie. Vuoi fare qualche salutino anche tu?
0: Sì, voglio salutare il pubblico che ci ascolta, la mia famiglia, mio fratello che è qua dietro le quinte.
2: Nel backstage.
0: Nel backstage, sì. E poi... grazie a voi, naturalmente.
2: Il tuo maestro.
0: Il mio maestro, sì, senz'altro, Puglisi Giuseppe.
2: Grande maestro che saluto.
1: Grandi,
0: buonasera.
1: Saluto anch'io il mio, Salvo, ti voglio bene. Oggi
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: sono
0: grande
1: stata.
0: Maestro, grande, grazie.
1: Va bene,
2: che
1: so, ci vediamo.
2: C'è sempre un lavoro duro dietro
1: ogni
2: il lavoro.
1: Ogni brano, dietro
0: sempre, ci sono dei sacrifici.
1: Ah, voglia che c'è.
2: Giolittrico, ti aspetto. Prossima stagione, pronto.
0: Non mi guardare così.
2: Ok, no, non ti sto minacciando, dai.
1: Era una cosa per dirti, di far vedere che sei bravo.
2: Ci tengo perché lo rispetto e so che è un
1: molto
2: bravo artista.
1: Bravo, vero.
0: Grazie a voi.
1: Complimenti.
2: Ciao
1: Gio. Alla prossima.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao Gio.
2: Mary.
1: È vero, raga, ci sono tanti sacrifici.
2: C'è, diciamo, qualche giorno, qualche settimana che in testa mi gira un po' un brano, no? Che fa bomba, bomba, bomba.
1: L'ho capito io, sai.
2: Scritta da un certo Sonny.
1: No, no, collaborazione.
2: Collaborazione.
1: Qua c'è più Mary qua.
2: Mary e Sonny. Ce lo vuoi far ascoltare?
1: Ma certo, se mi regali 2 minuti e mezzo.
2: Ma vai, ma certo, io Raff, che fai? Non facciamo cantare Mary. Vai, Mary.
1: Grazie.
2: Bomba, sei una bomba.
1: Atomica.
2: Bomba atomica, scusate. Bomba atomica, vai.
1: Grazie. Questa la dedichiamo come sempre a tutte noi bombe atomiche, per tutte le donne, raga. Grazie al mio produttore, arrangiatore Sonny e la Pruitt Noise. Andiamo.

0: Bomba atomica!
1: Bomba atomica, Mary Milani, direttamente al The Talent Show!
0: Grazie, Claudio!
1: Ideato da Claudio Salpietro e Raff D'Amico.
0: Che io direi è arrivato il momento di farlo arrivare qui, perché l'abbiamo un po' trascurato e non è giusto.
1: No, ancora non era arrivato, perché giustamente lui... L'altra
0: cerca
1: volta mi ha pagato la benzina, poi dopo no, questa volta ci si... o mi chiedo l'autobus.
0: Poverino, povero ragazzo!
1: Vai Raff, vieni qua!
2: Eccomi.
0: Amico.
2: Grande. Ciao Sonny, ciao Mary!
0: Ciao Raff!
2: Ciao a tutti, Radio Bella!
0: Come stai? Ben arrivato!
2: Sì, purtroppo abbiamo questo problema, perché... la prossima volta.
1: Beh, poi abbiamo fatto uno scherzo, perché... Io avevo detto a lui che il The Talent Show era chiuso e lui mi ha chiamato, dice: Claudio, ma qua mi chiedono tutti, ma come
2: veramente,
1: mai?
2: Veramente.
0: Ti ha fatto uno scherzo. Senti Raff, io voglio farvi i complimenti innanzitutto per il talent, la prima edizione che è stata fatta, perché oggi siamo all'ultima puntata di questa prima edizione, quindi complimenti a voi per quello che avete fatto.
2: Ritorniamo a settembre,
0: ovviamente.
1: Volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, ci hanno supportato.
2: Il nostro pubblico da casa, salutiamo a tutti.
0: E diciamo che chiunque vuole partecipare può tranquillamente farlo da settembre in poi, anche adesso sono aperte le iscrizioni, quindi potete contattarci per appunto prenotarvi per settembre.
1: Ok,
2: certo, perché poi...
1: la regia mi ha mandato la locandina.
0: Sì, già
2: più.
0: Si vede in TV, tranquillo.
1: Ragazzi, ripartiamo a settembre, seconda stagione The Talent Show, più forti di prima con voi protagonisti, perché noi qua ormai ci siamo, ma dovete venire voi, vi aspettiamo!
0: Il talent lo fate voi. Senti Raff, qualcosa ce la fai sentire, no? Stasera?
2: Chiudiamo con balla.
0: Eccola, meglio di così non si poteva. Ma prepareremo qualcosa per quest'estate, pensi?
2: Sì, sicuramente a Fontachello.
0: Ci sono serate, eventi.
2: Ci dovete seguire, dai.
1: Basta seguire noi. Siamo sempre
2: Raff D'Amico, per avere eventi e contattare a noi.
1: Per eventi, io dissi peri in giro.
0: Lui ci ha messo anche per eventi, non ti
2: in giro per il mondo. Va.
0: Due in uno ne abbiamo
1: fatto. Vai, balla Raff D'Amico, il mio grande socio, vai!
2: Grazie a tutti.
3: Sotto il sole che ci abbaglia sento le tante

0: questa è tra le mie preferite. Raff D'Amico balla bellissima. Bravo,
1: grazie, grazie.
2: Grande Raff.
0: Bellissima Raff, proprio bella, bella, bella. È sempre stata, ogni volta che la porta qui sul palco è sempre gioia, vita, tutto, mi piace.
1: E che dire, voglio ringraziare a Sonny.
0: Grazie.
1: La sua regia, ringraziamo.
2: Chi ci ha supportato e sopportato.
1: Claudio, per organizzare questi eventi.
0: Con tutti gli artisti che portate, esatto. Raff, pronto e carico per una nuova edizione?
1: Vediamo.
0: Come vediamo?
1: Ci provo.
0: Come
2: vediamo?
0: Ma come vediamo?
1: Ci provo.
2: Ritorniamo, ritorniamo.
0: Allora, carico più che mai.
1: No, per il brano, dico.
0: No, per la prossima edizione,
1: certo,
0: qui,
1: settembre,
0: del talent,
1: a settembre,
0: esatto.
2: Facciamo le guanciubagne e poi torniamo, no?
0: Certo.
2: E poi torniamo, questo
0: torniamo
2: è il discorso.
1: Ce ne andiamo a mare, come dice Gianni.
0: Esatto.
1: Gianni Russo.
0: Esatto. Grazie, okay. Raff.
2: Grazie, Raff.
1: Grazie a voi. Salutiamo tutti da casa, dai. Radio Bella, number
0: ciao.
1: One.
0: Buon allora.
1: Salve a tutti.
0: Ciao, Raff. Allora, Claudio, è giusto che chiudi tu, ma... Visto che stasera stiamo parlando di mare, stiamo parlando d'estate, stiamo tutti portando brani freschi, sì. Ma tu un brano estivo?
2: Cioè... Certo, io vi faccio ascoltare Ti chiama amore con la coreografia dell'arcobaleno dance maestra Deborah Pizzino che è stato girato a mare. Vai.
0: Bello, aspetta, salutiamo perché siamo in chiusura, sei tu che
2: certo,
0: chiudi la
2: certo, salutiamo
0: puntata.
2: Tutti quanti, ha salutato
0: esatto.
2: Raff, salutiamo tutta la regia, come abbiamo detto, tutti i telespettatori e niente, ci vediamo a settembre.
0: Speriamo che vi siete divertiti.
2: Grazie Mary per
0: grazie
2: avermi
0: a te,
2: accompagnato
0: Cla.
2: In questa avventura.
0: È stato bello e sono sicura che ritorneremo più forti che mai.
2: Assolutamente.
0: Buone ferie a voi.
2: Grazie.
0: E a tutto il popolo, raga, concludiamo così, come si titola il brano?
2: Ti chiama amore.
0: Ti chiama amore, Claudio Salpietro.
2: Videoclip
0: buonanotte.
2: Girato a Fondachello.

0: canzoni napoletane. Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nesce una storia, è solo coraggio perdere.

0: Tony Marciano a Napoli.
1: Sono tutto innamorato di sta città, quando turisto gli anni stanno qua. Marcellino via Caracciola è possibile che si fida di un tipo mai scordato. E quando è

canzoni napoletane. Franco Calone, non sai a perdere.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano, vince sempre tu.
1: Succede.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

canzoni napoletane. Luciano Caldore, Cattiva.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
3: Sembo primo giorno, tutto è vuoto, cato vega. Se l'aria che respiro, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio è una creatura. La stringo un occhio forte, fammi sentire sicura. Stasera viene da parlare, dove tra sente pensiero. Mi porta assai lontano, tornando fino a ieri. A dono vaso solo, formavo ogni paura. A do tutte parole, farne

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Checco Dani, m'è mannato in astinenza.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Stefania Lai e Toto Fabiani, Sempre.
2: Uno come me che ti portava a pensare pure, meglio si malasse e mette fine a sta pazzia, che una storia complicata destinata poi a finire, ma non è una novità perché si sapeva già, è la legge degli amanti che la un po' durò, perché fino a quando la gente resta preda dell'ignoranza, non può vivere st'amore con questa eterna latitanza, che pavasse ne avrei per avere la certezza, per godere di una storia che nemmeno la partire, ma che andava di farlo.

0: canzoni napoletane.
1: Ormai con la testa tra le nuvole, per quel viso da pubblicità.
0: Rosario Miraggio, Belina.

0: canzoni napoletane. Giovanna De Sio, So pazza e te.
1: Forse

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Nicola De Pane, Io con lei.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, come ha già fa?
1: Stasera si ci be con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che ti metti scorna e vado si da già casa. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, per me tu si ora respira che

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

ma basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: rimasto sulla cama, stai vicino.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Mario Rea, solo con te.
4: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

canzoni napoletane. Mario Forte, amami con i difetti che ho.

Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore?

0: Ma ci mi capito? No, guarda, mi ha pazziato che capito, perché tu sai che fanno prete, eh?
1: Ma quando è che fatti?
0: Ma quando fai sti smorfi mi fai impazzire, ma quando...

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, mi farai morire.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gigi Finizio, 5 giorni.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Anthony, sì tu che me fai vivere.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Sannino. Non me scurda.
2: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera sto anche sola.

0: per tutti i dispositivi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mr. Hyde e Emiliana Cantone. Sempre.

Ma perché fornisce sempre quando il cuore non è pronto? Quando l'anima si stanca e cammina per tutte le strade insieme. Ma come amare?

canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: canzoni napoletane.
1: Gianni Celeste, me vulesse cagnà.

0: canzoni napoletane.
1: Alessandro Fiorello, ma che sciocca sei!
2: Che non è niente per me, ma che sciocca sei!

0: canzoni napoletane.
1: Raffaello, per sempre.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Le migliori

0: fiori. Mario Forte. Si nascesse nata vota.
1: Quello che siente per me, tu dico pure.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.